0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Mi manchi ma domani torna.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che... stare bene.
1: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale al

0: the music.
1: Io sono Ciao, sono Francesco Gabbani.

0: 101. Enjoy the music.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che... stare bene,
1: wow! Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: La canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101
0: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale.

music.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: R101 Meteo.
3: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. L'ondata di caldo si intensificherà ulteriormente al sud, mentre inizierà ad attenuarsi sulle regioni centro-settentrionali. Questo grazie all'arrivo di una massa d'aria più temperata proveniente dall'Europa nord-occidentale. Qualche rovescio o temporale probabile sul Triveneto, ma possibile anche in Emilia e nell'area del Levante Ligure. A partire da domenica le temperature cominceranno ad abbassarsi anche al sud e in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1. Enjoy the music.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
5: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

Enjoy the music.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Andrea e la canzone che mi fa venire i brividi è Napoli di Pino Daniele.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: La prossima canzone che vorrei sentire e che mi farebbe stare bene è Can I Touch You There? Can I Touch You There? Elizabeth The Queen from Brianza.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Buongiorno ragazzi. La canzone che mi farebbe stare bene è quella di Toto, Rosanna.

0: 101. Enjoy the music.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
14: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: R101 Meteo.
16: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. L'ondata di caldo si intensificherà ulteriormente al sud, mentre inizierà ad attenuarsi sulle regioni centro-settentrionali. Questo grazie all'arrivo di una massa d'aria più temperata proveniente dall'Europa nord-occidentale. Qualche rovescio o temporale probabile sul Triveneto, ma possibile anche in Emilia e nell'area del Levante Ligure. A partire da domenica le temperature cominceranno ad abbassarsi anche al sud e in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
17: La canzone che ti fa stare bene.
18: Wow! Su R101.
17: La canzone che ti fa stare bene.
18: Richiedila con un vocale al 331
17: 80 90 101. Ti fa stare bene.
19: Elisa da Rivignano, la canzone che mi farebbe stare bene è Romeo and Juliet di Mark Knopfler.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
1: Ciao a tutti, io ho la canzone che mi farebbe stare bene, è una dei Simply Red, una qualsiasi. Ciao a tutti, dal mio amico Gigi di Forlì.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Serena da Trieste. La canzone che mi fa stare bene oggi è Fields of Gold di Sting.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Mi farebbe molto piacere ascoltare una bella canzone, insomma, un po' antica, ma comunque di Barry Manilow, Mandy.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe tanto di ascoltare Freedom 90s di George Michael. Grazie mille, Umberto da Lodi.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Rossana da Monza, mi fareste stare meglio con Like a Virgin di Madonna?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, si è consegnato ieri pomeriggio nel carcere di Bollate. Pentito, ma convinto di subire un'ingiustizia, chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega, valutiamo la sua candidatura. È morta la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti, 5 in appena 3 mesi. Alessio Coletti, 15 anni invece, stava giocando in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato, inutili soccorsi. Gli Stati Uniti hanno sferrato la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, che a sua volta ha colpito una base statunitense in Bahrain e obiettivi in Kuwait e Giordania. Entrambe le parti hanno preso di mira le infrastrutture, mentre il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è stato oggetto di ulteriori attacchi. Trump gioca d'anticipo sulle midterm. Il presidente americano attacca la Cina. Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, a partire dal 2020, grazie alla quale ha acquisito illecitamente, dice, i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Parole che fanno infuriare Pechino, che parla di pure invenzioni. In Venezuela, 346 milioni del Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma, lo ha annunciato la presidente ad interim Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23 invece ora italiana, in programma la finalina per il terzo e quarto posto in campo Francia-Inghilterra. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato per un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Caianello e Capua. Code per incidente sulla 14 Adriatica tra Ortone e Lanciano in direzione Bari. Code per traffico intenso invece sulla stessa autostrada tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Sulla tangenziale ovest di Milano, incolonnamenti al bivio per l'autosole procedendo in direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico congestionato tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione Bologna. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, si procede a rilento per un cantiere tra Terminal 1 e Castano Primo in direzione Magenta Boffalora. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Fantastico Weekend R101, buongiorno amici, buongiornissimo, direbbe il mio collega della settimana che alle 5 è prontissimo a svegliarci. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao Mondino, il mio regista, ciao colleghi giornalisti meravigliosi, sempre pronti a informarci per le nostre breaking news TGCOM 24. Come la va? Come la va? Ditemi un po', in mia assenza avete fatto belle cose, io ho girato ovunque, sono stata al Festival del Cinema di Ischia ed eccoci qua con un corto in anteprima, non è vero, io l'ho visto un altro in anteprima, ma il nostro è stato in concorso e abbiamo veramente fatto delle bellissime cose, vi racconto pian piano. Intanto al 331 80 90 101 a

Chop. Beyoncé, Love in Chop, anche qui su R101. Grazie anche alle vostre voci al 331 80 90 101. Ah, ce l'ho fatta, finalmente il microfono è al punto giusto. Che bello, alle 7-9 minuti mi hanno chiesto come stai oggi. Allora, iniziare alle 7 di mattina non è facile, anche perché io non è che faccio un lavoro, ne faccio 5, quindi quando a volte suona la sveglia così presto può essere difficoltoso. E siccome mi mancate tanto, io vi voglio dare il massimo, mi impegno, ho detto no, quest'oggi invece, nonostante Bad Bunny ieri a Milano mi abbia finita, perché ovviamente la musica comporta anche viverla live. Se uno si occupa di musica, gli piace la musica, poi non va a vederla live, lo dico a tutti i colleghi, poi gli mancano proprio dei pezzettini. In questo caso, con grandissima gioia, il concerto più atteso, proprio l'evento degli eventi, Bad Bunny, bravissimo, bravissimo. Qualcuno non dice, ma no, non capisco il successo per solo 3 canzoni famose, ma non sono solo 3 canzoni, lui che ha cambiato le sorti di un paese grazie anche alle sue decisioni artistico-politiche, quando gli hanno detto ok, non possono venire a vederti i sudamericani, non gli diamo il visto in America, lui ha detto sapete cosa vi dico? Porto Rico sarà la mia, il mio posto e il posto dove mi esprimerò e dove farò i miei concerti, e quindi è il mondo che verrà da me, non io andrò al mondo. E questo ha fatto sì che il PIL del suo paese di origine prendesse un'altra piega. Un uomo che ha cambiato un paese, potrei dire. Bello, ecco il perché, questo dobbiamo riconoscerlo all'artista, piaccia o meno il suo genere musicale, ma è un uomo di grande ispirazione. Poi tutto lo show, la cassita, i ballerini, la musica portarichegna, quella traditional che si fa ballare alla grande, il coinvolgere un sacco di artisti di vari generi anche, no? Che vengono a esprimersi grazie al suo palco, un'umiltà incroyable. Scusate, tutto questo va a spiegare un po' il successo di Bad Bunny? Credo proprio di sì. Vabbè, io ho dei vocali già bellissimi vostri al 331 80 90 101, che sentirete a breve, quindi continuate a dirmi com'è andata, come state, come non state, e ci ascoltiamo Macumba, bella, sempre per rimanere in altre culture.

0: Macumba, lui e Brave, Carl Brave insieme alla mitica Noemi. Quanto mi piaceva questa canzone, è passato un po' di tempo, super estiva, si fa ascoltare, bella. Niente, il microfono non troviamo pace, canale 67 insomma, del digitale terrestre per vivere la nostra odissea. Oggi abbiamo tutto il materiale, grazie al buon Dio, per poter fare il nostro lavoro al meglio. Mea culpa, dovevano smetterla anche gli altri però di rubarmi i miei attrezzi. Lo denuncio pubblicamente, cari colleghi, la prossima volta che trovate un pezzo di un altro speaker lasciato lì, dove sta? Dove sta? Ecco, non trovavo più il mio antisputo qua, infatti la settimana scorsa sono dovuta andare in onda senza il mio antisputo e tra l'altro ho preso anche un ciazzatone, lo chiamiamo così perché se no è troppo vogale, e oggi ve lo sono fatto prestare. Adesso chiediamo ad Angelo, il nostro super mega uomo dell'audio, di occuparsi di trovare il colpevole, punirlo e soprattutto darmi il mio antisputo nuovo. La prego, dottor Angelo. Voi direte Angelo chi? Angelo Cusano, ti mando un bacio, siamo ben attrezzati e assestati, mentre voi al 331 80 90 101, sempre puntuali. Come state? Cosa avete combinato durante la settimana in mia assenza? Sentiamo.
1: Buon forno, Raja.
0: Forno, giusto,
1: mi dimentico
0: sempre questa battuta.
1: Da Firenze è tutto, non vorrei dire altro perché,
0: amore,
1: mamma
0: bella
1: mia, ma quando finirà sto caldo? PS, Raja, ti ho visto su Instagram fare,
0: sì,
1: quel
0: sul mio profilo personale
1: in aereo,
0: si chiama
1: con la lingua, con il dito, vabbè, non mi ricordo,
0: non è il dito,
1: nome,
0: la mano.
1: E vabbè, fallo anche in radio, così magari impariamo anche noi. E niente, un bacio a tutti, buon weekend.
0: Questo per voi, per svegliarvi, è giusto se qualcuno aveva ancora sonno, mo non ha più, non ce l'ha più, e veramente una sveglia potrebbe essere. Lo registriamo, lo campioniamo, lo mettiamo in modo di sveglia, quella tipica degli smartphone, ognuno la sua, non dico dei marchi ma avete capito, e le mie suonano abbastanza, anche troppo. Infatti c'era mia sorella Fatima a casa, che lei a differenza mia ha un sonno un po' più leggero, appena sentivo la prima sveglia era in piedi, e lei: vuoi un caffè? Grazie. Ancora voi raccontateci tutto. Talk to You, infatti, è il prossimo pezzo che andremo a sentire, e al 331 80 90 101 parlo proprio con voi. Enjoy the music.

sia il pezzo che vi ha dato la grinta per poter anche correre, siccome siete uomini e donne dello sport, il weekend impegnatissimi a darvi una bella mossa. Spero di apprendere anche io la corsa proprio da voi. Sono ormai 4 anni che ci frequentiamo, quando mandate i messaggi sono al 10° chilometro, sto ascoltando, io dico vabbè, questi qua non so come fanno, ma per osmosi vogliamo assolutamente diventare parte della vostra corsa, non solo musicalmente accompagnandovi fino alle 10 con Fantastico Weekend io e un mondino quest'oggi, ma proprio imparare magari nei giorni in cui non siamo qua all'alba, andare anche noi a correre e percorrere i chilometri sempre con l'applicazione di R101.

0: costo zero. Zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro. O in 10 rate da 34,90 euro. Senza interessi. TAM e TAEG 0%. Fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: I social li usano tutti, anche quelli che chiamate boomer, quindi fate vedere che ci trovate anche lì, seguiteci R101, TikTok, Facebook e anche Instagram.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Ciao patatina!
17: Ciao patatino!
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè?
16: Buona, ma non fritta.
17: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
18: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
21: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89€ e salsa barbecue da 300 ml a 1,19€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte
3: devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: R101 Meteo.
22: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino nuvole isolate temporali sulle Venezie, un po' di nuvolosità innocua anche sul Levante Ligure e su Alta Toscana. Tanto sole altrove, nel pomeriggio nuvole al nord-est con improvvisi acquazzoni e temporali su Venezie ed Emilia Orientale. In generale soleggiato altrove. Temperature massime in calo al nord-est sul medio versante adriatico, comunque con caldo ancora intenso in gran parte della penisola, in particolare al sud e nelle isole. Venti in prevalenza di debole intensità. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Loveful, signore 101 amici, stiamo parlando praticamente come l'identikit del weekend di tutti, gli sportivi, gli assonnati, gli accaldati, e mi mancano coloro che non riescono a dormire. Mamma mia, infatti mi sta... Niente, mi è andata di traverso l'aria, scusate. Dicevo, stavo leggendo questo studio che parla del sonno, ed è devastante la privazione del sonno, caro mio mondino. Lo dico a te come lo dicono tutti i nostri ascoltatori, perché manda il tilt tutto il nostro corpo. È una roba incredibile. Influenza il metabolismo, l'appetito, persino le scelte alimentari. Insomma, dormire è super importante. Il corpo senza questo lui si innesca proprio una tempesta biochimica, non di quelle positive, e già la parola tempesta ci può far impaurire, preoccupare, e facciamo bene, perché poi mangiamo male, il corpo vuole più zuccheri. Voi avete dormito o meno? Fatemi sapere tutto, e soprattutto come state. Al 3318090101, lo stato sociale, andiamo in vacanza, ma sì, addirittura una vita in vacanza. Il sogno di molti, rimanere turisti forever and ever, I know, I know.

0: bello viaggiare con lui, perché tra l'altro la sua musica si caratterizza proprio con questa scelta precisa di mischiare paesi, culture e generi. Belli, belli, belli, siete svegli, perché lo vedo, ma è la mia preoccupazione, l'igiene, no, del sonno, se avete dormito bene, non avete dormito bene. Ci sono degli studi incredibili che dicono che dormire è importantissimo, altrimenti c'è un'altalena ormonale, la leptina e la grelina, che sono gli ormoni che regolano la sazietà e la fame, vanno a farsi benedire, e la stanchezza decisionale diventa cronica e a un certo punto si inizia a scegliere un po' alla cavolo, rallenta il metabolismo, l'insulina resistenza inizia ad essere parte integrante della nostra vita, insomma meno energia, meno movimento, è una catena orribile. Ma al 331 80 90 101 voglio le buone notizie, ci sono? Sì.
1: Ciao, più o meno. Buongiorno. No. Dormo poco per ovvi motivi, ho un'impresa edile e quindi la mattina ci si sveglia presto per avviare i cantieri con i ragazzi e alla sera si sta in piedi fino a tardi a fare preventivi. Ogni tot mesi crollo e dormo una domenica intera.
0: Fai bene, perché se non vuoi prendere una domenica, anzi crolla, io direi di prenderne pure due per crollare, prova ad aumentare diciamo questa quantità di domeniche di riposo. Noi ti accompagniamo ovunque, dovunque, spero anche sul cantiere, ti prego, salutami tutti i ragazzi al lavoro, siete generosi e preziosi a regalarci la vostra, veramente direi anche salute tante volte durante questo periodo molto caldo. Thank you.

La città degli angeli, lui è Achille Lauro, l'uomo dei numeri, signori, e l'uomo che ormai è volato effettivamente in un'altra classifica. Ha fatto il record dei record, se ne parla tantissimo dei suoi live. Non mi è ancora capitato di avere la fortuna di andare a vedere un live. Mondino, quando andrò vedrai che te porto nuove informazioni. Noi che commentiamo la musica nel fuori onda, ci confrontiamo su quel che ci piace o non ci piace e il perché della radio. Intanto voi scaricate l'applicazione per favore, canale 66 per il digitale terrestre, questa è R101 e grazie per la vostra presenza.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a €1,49 al chilo.
7: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo.
14: Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80.
13: Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Ci siete, la chiedete proprio voi e in questo caso la volete talmente tanto e tutti che io ho detto che famo, gliela mettiamo questa canzone, le accontentiamo Mondino, per favore Mondino, ovvio, fammi sentire.
1: Mi piacerebbe tanto risentire Survivor di Mike Francis, grazie.
0: E al 3318090101 aspettiamo le vostre richieste. Se non avete canzoni che vi fanno star bene, andate sul nostro sito r101.it e lì troverete 101 suggerimenti. Non si può sbagliare, 101 è il nostro sito, anche tutto R101. E c'è una bella classifica, c'è anche un posto dove potete dirci i vostri gusti musicali per aiutarci ad essere sempre la vostra radio e accompagnarvi ovunque.

Una scena, quella che vede allora nel 1984 arrivare questo pezzo Survivor e far diventare non famous di più Mike Francis. Grazie per aver chiesto la canzone che ti fa star bene. Amici bellissimi al 331 80 90 101, ancora voi ogni ora alla 45esima d'ora arriva la vostra richiesta. E quindi, visto che abbiamo parlato di cura, di igiene del sonno, andare a letto alla stessa ora, evitare gli schermi prima di coricarsi garantisce a noi una salute e soprattutto un controllo del nostro peso e dei nostri ormoni. 7-8 ore di riposo dicono la media, c'è gente che ha bisogno di 10-12 ore, c'è chi di 6, però dobbiamo rimanere in quel range, ma soprattutto la ripetitività delle cose, cioè andare a dormire alla stessa ora, cercare di togliersi questi schermi dalla faccia un'ora prima almeno, e serve per la nostra salute. I tre pilastri proprio della salute si costruiscono su questo e voi me lo garantite attraverso i vostri messaggi. Direte quali sono gli altri tre, dovete rimanere Fantastico Weekend per scoprire gli altri due pilastri che non ho citato. Comunque no, non farò la cattiva: la dieta e l'attività fisica e il sonno, basta questo, una volta fatto questo, e ascoltare della buona musica che troverete qui a Bar.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un ascolto, direi io, di questa canzone Angelina Mango e Marco Mengoni per apprezzare la musica italiana, è quella di R101, la trovate sempre qui, R101, memorizzate, canto d'amore.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega lo vuole candidare. È morta la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti, 5 in appena 3 mesi. Settima notte di attacchi statunitensi in Iran, almeno 3 morti. Teheran invece colpisce ancora in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23 invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto in campo Francia-Inghilterra. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si è verificato un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 del Brennero procedendo in direzione Bologna. Sempre sull'autosole è segnalato un altro incidente nel tratto Roma-Napoli tra Caglianello e Capua in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica code per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Imola in direzione Ancona. Sulla statale 16 Adriatica tratto chiuso per incidente a Cesenatico. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per un incidente tra Molteno e Suello in direzione della Svizzera. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, rallentamenti per un cantiere invece a Roncanova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

informazione, grazie di cuore per tutto il lavoro fatto anche durante la notte, la sera, il weekend, prontissimi per le breaking news ogni volta che li chiamiamo in gioco. Grazie anche al nostro mondino, sempre presente all'alba della settimana, direi anche molto presto il weekend, per la regia. Grazie a voi che siete sempre all'ascolto e siete in tantissimi. Sono Rajab Zez e staremo insieme al fantastico weekend fino alle ore 10. Questo sabato voi vi direte: di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Di un hashtag che sta spopolando, Normalizing Summer, hashtag che lo troviamo in tutti i social, Instagram, TikTok, mentre scrolliamo, ed è l'estate dei normali, la revolution che ovviamente ha tante basi di partenza. E voi come state vivendo quest'estate e se avete deciso di aderire a questa chiamiamola rivoluzione, la chiamiamo così, al 331 80 90 101. E John Newman, Love Me Again, è per voi.

Questo singolo che ha trasformato John Newman da voce ospite a solista indiscusso, riprendendo quel pop che piace tanto, britannico, e sul quale lui si era basato per anni, il soul degli anni 60-70, e dove è mischiata la sua volontà di esprimersi con ciò che il mercato chiede. Il pop, viva il pop, viva il pop anche estivo, perché di questo che parliamo a Fantastico Weekend. Amici, se siete arrivati adesso, visto che ho citato un hashtag, ve lo ripeto, è hashtag normalizing summer, esattamente, lo troviamo spesso su social come TikTok e Instagram, dove la gente non vuole usare più filtri, dove l'ansia di andare in ferie vuole essere abbattuta grazie a questo processo, un processo che nasce come tante cose bellissime da un momento di frustrazione generale e stanchezza per vari motivi, anche quelli economici. A quel punto uno dice: ma perché io devo sforzarmi tanto per farmi vedere che il sabato sera sono in spiaggia a ballare in un festival particolare, un mezzo al deserto, a fare cose incroyable, rimanere con le tapparelle chiuse a guardarsi le repliche di qualcosa tutto il pomeriggio, oziare in questa maniera è normale, è bello, ed è l'estate dei pigri ed è l'estate delle persone normali che vogliono normalizzare l'estate, scusate la ripetizione, ma è proprio per calcare questo concetto, quindi niente filtri, niente aspettative irrealistiche. Oggi raccontiamo il viaggio di chi invece vuole rimanere anche nel quartiere perché non ha voglia di spendere, non può spendere e non vuole andare lontano. Ci sono delle cose da fare? Sì. E allora mi viene da dire: qual è la cosa più semplice e normale che vi piace dell'estate che applicate? Al 331 80 90 101 aspetto i vostri suggerimenti. Ci ascoltiamo gli uomini dell'estate, The Colors, Italo Disco.

semplice arpeggiatore in studio. Da lì nasce questo Italo Disco dei The Colors. Ovviamente è una particolare allegria, può essere assolutamente parte integrante di questo hashtag di cui stiamo parlando, Normalizing Summer, cioè normalizzare l'estate, il manifesto visivo ironico che ha deciso di mostrare davvero l'estate per quella che è veramente. Il 90% delle persone normali stanno dicendo: sapete cosa vi dico? Noi andiamo controcorrente, facciamo una rivoluzione, vogliamo parlare dell'estate, l'estate che sdogana tutto e tutti, i filtri via, la FOMO via. Che cos'è la FOMO? I massimi esperti ce l'hanno spiegato in tutte le maniere, ovvero la paura di perdersi qualcosa e non essere presenti laddove sta capitando tutto, almeno secondo i social. Insomma, avere anche una glow skin, quindi quella che brilla, non è solo grazie alla skincare coreana di cui tutti parlano, ma anche grazie al sudore. D'estate si suda, ci si appiccica. Io vi posso assicurare che ieri al concerto di Bad Bunny, che mi sono goduta, eravamo dire piadine unte a dir poco. Tutti dicevano: oddio, sono sudato. E vabbè, sudare, ballare e far parte dei normal people che hanno deciso una normal estate. Il turismo di quartiere, ho citato lui, vi ho chiesto quali sono anche le cose più semplici che vi piacciono dell'estate. Tra poco i vostri vocali al 331 80 90 101. E siccome è stato demonizzato questo turismo del quartiere per un sacco di tempo, oggi, grazie a chi ha deciso di cambiare le regole, sta diventando di moda. Quindi troverete in questo hashtag video che accompagnano, foto che accompagnano, e sono fatti di cose molto semplici, cose che succedono nel quartiere, tipo giocare a pallone, una cosa che sembra ormai lontana, scendere giù, giocare a pallone, racchettone, quello che vuoi, con la gente, con i tuoi vicini di casa. Questa normalizzazione permette anche di vivere il proprio ambiente, che magari durante l'anno, mentre si corre a destra e a sinistra, non si ha davvero il tempo tecnico per capire chi abita vicino a noi. In questo caso, se si fa cose intorno alla propria abitazione, si è più, diciamo, agevolati nel conoscersi e nel viversi, magari è starsi anche simpatici durante l'inverno, quando la vita torna ad essere frenetica. Al 331 80 90 101 ancora voi tra pochissimo, ma ci ascoltiamo Self Aware, Temper Siri. Enjoy the music.

Bella Self-Aware, il singolo di debutto dei Chamber Theory, e ci piace tantissimo, come ci piace la normalità di cui stiamo parlando, la staycation. Staycation è la crate di queste due parole, quindi stay, stare, restare, vacation, vacanza, estrema, la staycation estrema, oppure semplicemente vacanza da quartiere, la chiamiamo così. Vorrei sapere quanti non partiranno quest'estate. Entriamo nel vivo dei portafogli, ci piace anche questo, al 331 80 90 101, un po' di realismo, ma farà cose speciali rimanendo proprio intorno alla sua abitazione. Raccontate, date idee, vi aspetto.

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Siamo dappertutto, ci potete anche guardare i videoclip indimenticabili della musica che vi fa star bene qua su R101, canale 67.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: questo invito a dimenticare ma non dimenticare, quindi in realtà una provocazione al contrario che ci regala Tiziano Ferro, Stop e Dimentica. Stop e Dimentica anche l'estate che fino ad oggi ci ha messo ansia, perché stiamo parlando della Normalizing Summer, normalizzare l'estate con cose normali, facendo robe semplicissime. Qual è la cosa più semplice che fate e che amate dell'estate? Ve lo sto chiedendo al 331 80 90 101, e vediamo chi ci ha risposto.
1: Buongiorno Raja, io Ciao. Vivo il mare e ci lavoro. Il mio punto di vista è un po' diverso da chi va in vacanza. Un po' me la godo come fanno i miei clienti a uno stabilimento balneare, e un po' quando c'è da sudare sudiamo, ma sì, come te ieri al concerto, evviva, evviva le cose normali e semplici.
0: Poc'anzi ho detto, ho sudato come una piadina romagnola, bella, unta, meravigliosa, così, e tutti eravamo, ma eravamo felici di essere normali. Turismo da quartiere, ragazzi, il turismo da quartiere, la staycation estrema, questa tendenza che sta spopolando, di cosa si tratta? Allora, la regola numero uno è stare nel proprio ambiente, ma trovare cose nuove. Non è cambiare meta, ma cambiare occhi, come si guarda il proprio quartiere. Quanto tempo abbiamo il nostro regista? Dobbiamo correre, ve lo racconto ancora meglio tra poco, perché ci ascoltiamo Charlie Puth, e se non partirete quest'estate, visto che è tanto normale, raccontateci per favore dove rimarrete, che cosa farete. Io vi do delle dritte a breve. 331 80 90 101.

bella ed è ritorno in lingua inglese, Can't Stay Away. Questa è la canzone che abbiamo appena sentito, Darren Suer. 101 amici, stiamo parlando delle vacanze semplici e vi ho detto ci sono delle regole che si possono adattare e adottare per fare ecoturismo di quartiere, farlo in maniera molto molto particolare, e una di queste è prendere e decidere di cambiare occhi, guardare la rotta in maniera diversa. Mentre durante l'anno siamo davvero immersi nelle corse, non riusciamo a vedere magari la via solita dietro al supermercato, quest'oggi se volete praticare la staycation, iniziate ad allenarvi questo weekend andando nelle vie che non avete scoperto, non avete mai visto. Magari troverete dei murales, magari troverete dei market, magari troverete un parco o qualcosa che di molto interessante. Fatevi guidare dal vostro istinto. Poi c'è la possibilità di fare anche del self

fare il safari mini market, cioè andare in quei negozi dove si vendono cose etniche, ed è già un viaggio scoprire attraverso gli alimenti, attraverso ciò che si vende, fare la chiacchiera con chi ci lavora in queste botteghe, magari anche quelle storiche, e sono dietro l'angolo, non le abbiamo viste, ed è già un viaggio di sé per sé. E poi c'è un altro focus che si può avere, il fake tourist. Il fake tourist siete voi, che voi dovete vestire falsamente da turista, mettervi un occhialone gigante, armarvi di mappa, e se trovate qualcuno lungo la vostra strada che vi dice qualcosa, voi provate a parlare in un inglese maccheronico. Vi assicuro che vi cambia, siete a casa vostra ma siete turisti. Io personalmente, Raja, sono abituata a vivere così da quando sono ho iniziato a decidere per me tanti anni fa. O guardo le città come li guardano i turisti, vado a mangiare anche dove vanno a mangiare i turisti, perché non è vero che i posti turistici sono tutti una pippa, anzi, perché se loro vengono da fuori a scoprire le nostre città, perché noi non conosciamo le nostre città, i nostri quartieri. Vivere da turista può aiutare molto molto molto. Questa filosofia è geniale. Quando la proverete mi farete sapere, e se l'avete già fatto al 331 80 90 101. Voglio le vostre skill, qualcosa di lussuoso, tornando però la sera nel proprio letto a riposare. Cioè, più lusso di così, ma cosa vogliamo? Cosa vogliamo? E poi, visto che abbiamo citato i soldi, è un momento particolare a livello mondiale, trovare delle escamotage per stare in vacanza senza andare chissà dove è molto importante. Vi aspetto e ci ascoltiamo due uomini che musicano le nostre vacanze, Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento!

0: Buon vento!
1: Buon vento! Ci augurano Giova insieme al mitico Alfa, e il titolo viene dall'antico augurio marinaresco buon vento, l'espressione che si rivolge a chi parte, prende il mare, chi va in viaggio, ed è anche una metafora per noi. La vita ha bisogno di buon vento, quindi io da R101, la vostra Raja Bzzes, vi dico buon vento!

0: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

La canzone che ti fa star bene, amici meravigliosi. Allora, questo brano che stiamo per sentire è un brano molto amato, molto richiesto. E lei che è stata l'artista a volerlo dedicare dopo la lettura di un romanzo incroyable. Vedete la letteratura, come si unisce con la musica, insomma, questa cultura. Di chi sto parlando? Donna Lewis, I Love You Always Forever. L'avete voluta? Ve la regaliamo, eccola qui al 331 80 90 101. Potete ancora chiedere la vostra musica.

Love You Always Forever, Donna Lewis. Abbiamo detto che questo brano richiesto da Giulia direttamente da Milano, che ringraziamo, e per tanti, perché arrivano davvero molte richieste simili. Questo connota anche il nostro popolo di Re 101, che si ama, si assomiglia e che si assomiglia si piglia. Insomma, vi ho detto a quale testo si è ispirata Donna Lewis per scrivere questa canzone, esattamente Love for Lydia. Infatti inizialmente si chiamava Lydia, era provvisorio il titolo, per poi diventare Love You Always Forever, un record radiofonico negli Stati Uniti. Una volta uscito, il singolo fu trasmesso dalle radio americane per raggiungere addirittura il primo posto dei brani programmati nella storia dell'airplay dell'epoca. E noi ce lo ritroviamo nella canzone che ci fa star bene, uno spazio dedicato alle vostre scelte musicali ogni ora, al 45esimo minuto. Continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101, e io continuerò a guidarvi in queste vacanze, anche stando in casa, proprio le staycation, le vacation così.

Il sogno di una vacanza perfetta nella costiera amalfitana. Io non nascondo il mio amore per Nino D'Angelo, ma anche per questo trio, Arisa e Fabio Rovazzi. Infatti spesso d'estate mi metto le mie t-shirt con la faccia di Nino D'Angelo, la vera pop star assoluta. E non si può portare a Milano la costiera amalfitana, ma si può fare delle vacanze comunque stando a casa propria. Infatti la canzone è davvero in linea con l'argomento che stiamo trattando qua dal Re 101. Sono la vostra Raja Bzez, rimaniamo insieme fino alle 10 e continueremo a parlare di vacation, ma vacation stando a casa, se può fa, se può fa. Diamo la linea alla nostra Virginia Raffaele per l'informazione, le breaking news, CGCOM 24, ho detto Virginia Raffaele, vero? Alla nostra collega, mitica, grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Settima notte di attacchi statunitensi in Iran, almeno 3 morti. Teheran invece colpisce ancora in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso 2 rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I 2 terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Al via un altro weekend bollente, prima che finisca questa terza ondata di caldo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, 3 in meno rispetto alle previsioni iniziali, per effetto dei temporali. Domani saranno 14, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali. In programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23, ora italiana, è in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo Francia e Inghilterra. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A15 Parma La Spezia, 5 km di coda per un incidente tra Borgo Taro e Berceto, procedendo in direzione La Spezia. Code sulla A22 del Brennero, tra Brennero e Vipiteno, nella carreggiata sud. Sulla A14 Adriatica, code per traffico intenso tra Pescara Ovest e Lanciano, in direzione Bari. Code anche tra Bologna Borgo Panigale e Faenza, in direzione Ancona. Un incidente causa code sulla A26 dei Trafori, tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori, in direzione Genova Voltri. Sulla A1 Milano-Bologna, code tra Parma e il bivio A22, in direzione Bologna. Code anche nel tratto Firenze-Roma, per un veicolo in panne, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione della capitale. Si lavora al ripristino dopo un incidente, sempre sull'autosole, tra Caianello e Capua, in direzione Napoli. Infine, sulla statale 36, dal lago di Como e dello Spluga, si procede a rilento a causa di un incidente a Doggiono in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Grazie alla nostra Virginia Giacomini per l'informazione, che io prima ho chiamato la Regina Raffaele, ma perché il lavoro che fa il cervello da solo, no? Collega i nomi di varie persone e personaggi. Allora, grazie per l'informazione, speriamo che arrivino buone notizie da tutto il mondo, davvero, perché non se ne può più. Io sono la vostra Raja Bzez fino alle ore 10, sempre il weekend, vi sveglio, vi accompagno, vi do i consigli. Basta che venite qua e mettete R101, canale 67 del digitale terrestre, e con tutte le nostre app, radio, DAB, ci trovate davvero ovunque, guidati da un regista giovanissimo, bravissimo, altissimo, bellissimo, ha i capelli lunghi, vabbè, non lo vedete, ma io ve lo descrivo per aiutarvi, per agevolarvi. Lui è il nostro mondino, detto anche Little World. Little World per esprimere grandi mondi musicali, quelli di R101. E ci ascoltiamo? Chi? Geronimo, eccola!

0: Geronimo, un titolo assolutamente non casuale, il riferimento che può darci il via anche per lanciarsi nuove storie quando si ha paura, e il grido che si fa quando ci si lancia effettivamente, un grido di coraggio, e ricorda il celebre capo Apache Geronimo. E quindi Geronimo, sia, vi state lanciando anche attraverso la nostra diretta, raccontatecelo al 331 80 90 101. Chi si è lanciato davvero ieri qui a Milano e si lancerà anche questa sera è Bad Bunny, e lo confermano le vostre voci al 331 80 90 101.
1: Ciao Radio 101, sono Asia da Piacenza. Ieri ho avuto l'occasione di andare al concerto di Bad Bunny ed è stato qualcosa di incredibile. Ancora adesso sto lavorando al bar e veramente continuo a cantare le sue canzoni,
0: la
1: a ballare
0: casita.
1: È stato uno show pazzesco, lui veramente come sentirlo da Mamma Spotify mia. Fuochi d'artificio, ballerini,
0: che
1: band
0: dire.
1: Tutto perfetto e organizzazione veramente impeccabile. Un bacione.
0: Ci siamo innamorati tutti ed è per questo che

quando e chi va andrà stasera a vederlo. Divertitevi, raccogliete ricordi, visto che stiamo passando da una vacanza all'altra, ma proprio sotto casa. Abbiamo detto che la vera estate dei normal è quella di scoprire il proprio quartiere e quindi divertirsi al ritmo di musica radio. Scaricate le vostre canzoni, fatevi la vostra playlist, ed è la Low Battery Summer. Ne parliamo tra poco. E al 331 80 90 101 ancora voi con i vostri gusti. Arriverà anche più tardi. Bella anche lei, Olivia Dean. Che le vuoi dire? Niente.

0: non se la sentiva di pubblicarla inizialmente, non doveva essere un singolo, non doveva essere nulla questa canzone, invece è uno dei pezzi più amati di questa grande artista che è arrivata nella scena odierna nostra mondiale, Olivia Dean, Man I Need, e noi nidiamo ancora, coniamo questo anche verbo, nidiamo. Abbiamo bisogno di lei, della sua musica, e abbiamo bisogno anche di vedere il livello della nostra batteria. Pigri all'ascolto, a quale livello sta la vostra batteria? Sinceramente ditemelo serenamente, perché è la Low Battery Summer, e la summer, quindi l'estate delle batterie al 3%, chiamiamoli così, e vi capisco bene, vi capiamo tutti, e ormai è un vero status symbol avere il, diciamo, l'agenda piena, colma di cose, anche da eliminare, anche inutili, ma per che fa figo, no? Per dire, guarda, sono pieno, quando chiede la gente come stai, no? Uno te vai da uno, dice, oh, come va? Tutto bene? Come stai? No, vabbè, non ho tempo per respirare. Ragazzi, ma è una risposta sintomo di cose che dovrebbero farci riflettere. E allora la Low Battery Summer arriva proprio per rispondere a noi, per indirizzarci in quell'estate che vuole portare la nostra batteria sociale, la nostra batteria di impegni in generale a, non dico zero, ma tanto tanto tanto vicino allo zero. Se vi spostate dal divano al letto non è un problema, oggi si può fare, anzi siamo incentivati proprio per caricare le nostre batterie. Le attività ammesse in questo trend quali sono? Fare finta di leggere, ad esempio appoggiare il libro che sarà alla pagina 14 in eterno, voi lo spostate e lui rimane sempre alla pagina 14, ma vi sembra di essere impegnati, soprattutto gli altri non vi parlano, sta leggendo, lascialo stare. Ecco, è terapeutico anche dire dei gran bei no, e non so quali scuse voi inventate quando vi dicono, oh, stasera c'è il concerto, c'è il festival, c'è quello, c'è quell'altro, andiamo a fare trekking, rafting, all'alba facciamo lo yoga spirituale, e voi no, un impegno. L'impegno qual è? Quello di stare a letto tante volte. Se avete delle scuse geniali, regalate anche a chi vuole sperimentare questa Low Battery Summer al 331 80 90 101. Enjoy the music. Io sono
1: magico. Ciao, sono Francesco Gabbani. R101. Enjoy the music.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Report e poi tutto il resto. 1993, amici, siete su R101, sono le 9:28 minuti. Abbiamo parlato di staycation, quindi stare in vacanza, ma nel proprio posto, quindi a casa propria, riscoprire attraverso piccoli escamotage gli angoli più remoti e nascosti della nostra isola felice. O magari d'inverno la vediamo infelice, può sempre trasformarsi, no? E poi la pigrizia, ho chiamato all'appello i pigri, pigri che vengono chiamate pigri, ma adesso è giusto restare pigri perché è la summer low battery, quindi la vacanza si può fare, diciamo, a casa propria, ma abbassare davvero tanto le vostre batterie e chiedere a se stessi poco. Però bisogna trovare anche delle scuse geniali, no? La gente vi chiama e vi dice: andiamo a fare un aperitivo, andiamo a fare la corsa la mattina alle 5, voi cosa vi dite? Cosa inventate? Vi prego, date consigli al 331 80 90 101 a tutti noi che vogliamo abbassare le batterie in quest'estate. Prego.
1: Ciao, la mia scusa più frequente è: mi dispiace, ma proprio ieri mi hanno cambiato il turno lavorativo. Guarda, mi dispiace, sarà per una prossima volta.
0: Questa è bella, io non l'ho mai usata, non posso dirlo perché poi mi vedono in onda, capito? Se non mi vedono, proprio ieri mi hanno cambiato la diretta, non si può dire. Però mi inventerò qualcosa, poi mi sento in colpa quando dico le cavolate. Vabbè, mi insegnerete a dirle senza sentirmi in colpa, vi ringrazio. Sentiamo ancora.
2: Buongiorno, guarda, non so se è perché non sono capace di dire le bugie o eccola, se è perché sono a livello veramente zero di batterie. Se mi chiedono di fare qualcosa e io non ho voglia di farla, dico tranquillamente: guarda, non me ne può fregare di meno, grazie.
0: Un po' diretta, un po' come me, ecco. No, va bene, ma no, più o meno. Hai bisogno di calmare le acque, di lasciare andare, di abbassare ancora di più la tua esigenza lavorativa, di chiedere del tempo a te e dedicarlo. E si può fare in quest'estate perché davvero il trend è questo. Si poteva fare anche prima, però io vi sto raccontando i trend, e tra i trend di cui si parla molto è la coolcation. E voi direte: che estamo, Raja, per favore parla in italiano. La coolcation non è altro che cercare mete per chi vuole invece partire anche dietro l'angolo, non per forza espatriare, che siano fresche. Voi quando scegliete la vacanza, la scegliete in base a quanti monumenti ci sono o a quanti gradi troverete una volta arrivati? Al 331 80 90 101, secondo voi qual è la meta, proprio la prima in classifica per la coolcation? Lo scopriamo tra poco e ci ascoltiamo Cesare Cremonini, il comico. Sai che risate? Tante volte, guarda.

questo bel remix che unisce ben quattro brani. Troviamo le voci di Dua Lipa, Elton John. Amici cari, è bellissima la vostra compagnia, bellissimi anche i vostri suggerimenti. Vi ho detto, la Coolcation è la ricerca del fresco da qualche parte del mondo, e provate a indovinare qual è la meta più fresca in assoluto.

Ricercata da tutti, confermata. Devo dire che ci sono arrivate delle risposte al 331 80 90 101 che effettivamente sono giuste. Quindi bravi, bravi, bravi voi. L'Islanda è la regina del ghiaccio. In questa cima la gente si va a rinfrescare e continua ad essere scelta. Seconda solo la Norvegia, che se la contende alla grandissima con la nostra Valle d'Aosta, il paradiso dove la gente può davvero trovare un po' di calma, di tregua al caldo che sta strozzando tutto quanto. Vi darò altre mete, intanto prendete foglio e penna e ci ascoltiamo Cabana, lui Irama. Enjoy the music.

estesa che si trova durante la notte Cavana, che diventa non solo un luogo ma un riferimento emotivo, un non luogo, e ci regala Irama questa canzone. Io ormai lo chiamo Irama da quando è uscita questa canzone il 15 maggio 2026. Noi R101, radio ufficiale del tour di Irama, per conoscere le date, signori, e per tutte le altre info vi invito ad andare su r101.it.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Per il ciclo perfetto su coreve.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.

0: Chiedete proprio voi, amici di R101, sempre, sempre ogni ora vi regala il vostro spazio. Spostate i nostri Mattia Caballo e tutti gli altri. Dite, fermo un attimo, adesso scelgo io. Quindi se volete scegliere come si fa, basta mandare un messaggio al 331 80 90 101. Io vi chiedo sempre la cortesia di canticchiarla, ma non lo fate mai e continuerò a provarci. De Mordere Nava!
1: Ciao ragazzi, sono Alex. Vorrei tanto sentire una canzone dei mitici Rolling Stones. Ciao ciao.
0: Bella, bella, bella, bella. Street of Love dall'album A Bigger Bang. Ve la regaliamo e ce la cantiamo per chi la sa e ce la godiamo per chi non conosce le parole R101.
2: You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad, I must admit.

Jagger che usa un registro in falsetto nel ritornello, una scelta insolita per questa canzone dei Rolling Stones, Streets of Love. Allora, a proposito di strade, di quartieri, di vacanze, abbiamo detto che la staycation, quindi stare fermi, mobili nel proprio quartiere, la propria città e godersela come se fosse una vacanza, e come se noi fossimo i turisti appena arrivati, mai vista in sotto quel punto di vista. Ecco, bisogna cambiare gli occhi, abbiamo detto, non sempre la location. E per chi cerca la location più fredda, quindi la coolcation, ci sono angoli molto importanti anche del nostro paese che offrono freschezza, ad esempio il lago di Molveno in questa lista, in Trentino, l'Austria e Galizia rimangono anche loro in vetta alla classifica, con la nostra Spagna verde, li possiamo chiamare così, e la Slovenia che è dietro l'angolo e che può offrire davvero tanta frescura. Insomma, abbiamo fatto un pochino una terapia di gruppo in questa mattinata, dove abbiamo imparato che l'estate perfetta non esiste. L'estate perfetta è quella che noi ci programmiamo, è quella che noi ci doniamo, e togliamo i filtri, togliamo le aspettative, togliamo l'ansia. Non possiamo avere ansia di tutto, semplicemente stay and e basta. Siamo nel nostro e godiamoci tutto. Va benissimo anche essere pigri, va benissimo slittare dal divano al letto, va benissimo non fare una mazza. Io vi adoro così come siete e vi regaliamo altra musica qua su R101 Snap.

Sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari a suonare anche la nostra estate. E allora, visto che abbiamo parlato della staycation, della slow summer, quindi tutto molto tranquillo, i pigri hanno goduto, gli abbiamo dato proprio l'ok per continuare a pigrare, passatemi il termine. E allora ci lasciamo con questa frase di Oscar Wilde: non fare nulla è una delle cose più difficili da fare, richiede un'enorme quantità di energia e un grande talento. Rispettiamo i pigri. Vabbè, da adesso rispettiamoli, per favore. Grazie Mondino per la tua immensa gentilezza e lavoro. Grazie Phil Grondona per la tua esperienza radiofonica, ormai sei inarrivabile. Io Rajab Zez torno domani dalle 7 alle 10. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 16 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Pentito sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. Raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran riferiscono che lo stretto di Hormuz è completamente chiuso. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. A Ischia, 7 giovani, tra i quali alcuni minorenni, sono stati ricoverati nella notte dopo aver accusato malori durante una serata in discoteca. 3 in coma etilico, per gli altri probabile colpo di calore anche a causa del sovraffollamento del locale. In corso controlli per accertare eventuali violazioni da parte del gestore. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto. In campo alle 23, Francia-Inghilterra. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

Le 10:03 minuti di sabato 18 luglio 2026. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio, ma anche in televisione, canale 67. Mando un bacio, un saluto a tutti gli amici che sono tanti, che ci ascoltano da lì. Io sono Phil Grondona, grazie a Raja che anche oggi ci ha svegliato. Grazie al mio amico, il gran maestro Edu Mondino, che è con me in regia. E insieme a voi, come ogni sabato e domenica, fino a luna, siamo quelli del weekend. Let's go! Siamo

0: Havana di Camila Cabello su R101 alle 17 minuti di sabato. Buongiorno amici, anzi posso dire buenos dias, sono nel trip, lo devo dire, sarà felice il mio amico Edo Mondino in regia, che per chi non lo sapesse ha origini latine, ok? Sono veramente euforico, per usare una grande citazione della cultura italiana social degli ultimi 10 anni, perché come credo molti di voi ne arrivo ieri sera dal concerto di Bad Bunny, la prima di queste due date che farà a Milano. Ieri sera è stata una, l'altra sarà questa sera all'Ippodromo. Prima volta dopo tanto tempo in Italia per Bad Bunny, e soprattutto prima volta che ha avuto tutto questo grande successo degli ultimi 2 anni con il Super Bowl, e non riesco a uscire dal trip, cioè praticamente la mia sveglia stamattina è suonata più o meno così.
1: Un applauso pa' mami e papi, perché in verdad rompieron.
0: Senti qua che vibes, ma che bello è, ma non vi sembra di essere un po' a Puerto Rico stamattina? Questo è un regalo che vi vogliamo fare per svegliarvi bene in questo sabato mattina, anche se siete operativi già sicuramente da tante ore. Già solo con questa musica, non vi sentite in Sud America? Senti qua che bello, non siete in autostrada, non siete in un posto triste, noioso, non siete sul posto di lavoro. In questo momento siete in riva al mare, con Benito, Bad Bunny che canta. Non la supererò mai, ragazzi, devo dire è stato un concerto incredibile. I fortunati che c'erano mi potranno capire, perché anche se eri lì come il sottoscritto, dove non so una parola di spagnolo, non conosci bene tutte le canzoni, ma comunque la vibe che si crea, l'atmosfera che si crea tra tutte le persone, tra lui, la band, il palco, che era veramente atipico per i concerti che normalmente siamo abituati a vedere, è stato veramente bello. Ma ne parleremo meglio, vi ammorberò da qua alle 13, però nel frattempo vorrei sapere come è andato il vostro sabato sera, il vostro venerdì sera, e soprattutto quali sono, partiamo benissimo, i programmi per questo sabato e per questa domenica, visto che quelli del weekend siete voi, voi che scegliete di fare cose il sabato e la domenica, e soprattutto ce le raccontate grazie all'identikit di quelli del weekend al 331 80 90 101. Da ora, come sempre, tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa. Tra un'ora ci sarà anche quelli del quiz, e in tutto questo, non che freghi a qualcuno, questo è il penultimo weekend della stagione di quelli del weekend. Vabbè, potevo non dirlo, dai, mancano ancora 2 weekend. R101.

0: Macarena, Baby K su R101 con quelli del weekend 10 e 14 di sabato. Come sempre noi iniziamo chiedendo dove sono quelli del weekend. Quelli del weekend siete voi che fate parte delle persone in movimento nel fine settimana, che studiano, che lavorano, che fanno cose. Noi siamo convinti che soprattutto il mondo del fine settimana sia quasi più importante, più interessante di quello del lunedì, venerdì, e quindi ce lo raccontiamo al 331 80 90 101 con quelli che noi chiamiamo identikit di quelli del weekend. Prego.
1: Buongiorno Phil. Buongiorno. Sono Francesca da Biella.
0: Ciao, Fra.
1: Noi stiamo per andare in ferie, andiamo all'isola di Grado in Friuli. Ciao,
0: bello,
1: ciao.
0: Bello. Poche settimane fa in questo programma abbiamo omaggiato ed elogiato il mare del Friuli Venezia Giulia, che troppo spesso è bistrattato, non è considerato. Quando si parla di mare uno parla sempre della Liguria, della Toscana, della Sardegna, della Sicilia, della Puglia, però il mare del Friuli, come Cesarone Cremonini in un suo video quando era in concerto da quelle parti ci ha insegnato facendo il bagno lì, è molto molto bello. Poi
2: ciao R101, stiamo andando al lago Acolico, andremo a fare un picnic, un bagno, e verso mezzogiorno arriverà pure papà. Ciao da Virgi, Gabri e Mami. Ciao.
0: Beh, che bello. Un bel programma per questo fine settimana. Un bel programmino per questo sabato. Il picnic e tutto. Mi sono distratto un attimo perché ormai quando ho sentito questa giovane amica dire papà, ho subito pensato: un applauso per mi mami e papi. Che... Poi.
3: Buongiorno.
0: Giorno.
3: Ciao Phil.
0: Ciao.
3: Laura da Novi Ligure. Mi ero ripromessa di dormire almeno fino alle 8, ma il mio cagnolone fantastico alle 6:30 non ne voleva sapere. E quindi un'ora
0: sveglia,
3: di passeggiata. E adesso puliamo casa. Un caldo atroce. Un bacio grande a tutti voi. Grazie per la compagnia che ci fate.
0: Un abbraccio, amica. Buona giornata per essere nei nostri 331 80 90 101. E una cosa molto divertente che è successa ieri sera al concerto di Bad Bunny. Raccontavo come molti di voi non parlo una parola di spagnolo, e mi dispiace molto anche perché sarebbe una lingua, non dico facile da imparare, però sicuramente noi italiani siamo agevolati. E a un certo punto, ieri sera durante il concerto, in una canzone Bad Bunny continuava a dire: viva il perreo, viva il perreo, viva il perreo. Ora, gli amici che parlano spagnolo, tipo Edu, stanno già ridendo perché hanno perfettamente capito che cosa vuol dire. Che cosa vuol dire viva il perreo? Lo spieghiamo dopo, perché questo merita un approfondimento dedicato all'interno di quelli del weekend di R101. Intanto Miles Smith e il nostro amico Niall Horan, questo è Drive Safe.

0: Safe, Miles Smith e Mr. Niall Horan. Non mi stancherò mai di ripetervi che bella chiacchierata abbiamo fatto con Niall qualche mese fa quando è venuto qui a R101. La trovate insieme a tutte le altre su r101.it. E se vi va, rimanete con noi, perché tra poco siamo ancora qui in radio, in TV, canale 67, con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Entro nello spazio,

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: R101 Meteo.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino nuvole isolate temporali sulle Venezie, un po' di nuvolosità innocua anche sul Levante Ligure e su Alta Toscana. Tanto sole altrove, nel pomeriggio nuvole al nord-est con improvvisi acquazzoni e temporali su Venezie ed Emilia Orientale. In generale soleggiato altrove. Temperature massime in calo al nord-est sul medio versante adriatico, comunque con caldo ancora intenso in gran parte della penisola, in particolare al sud e nelle isole. Venti in prevalenza di debole intensità. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ligabue su R101 sabato mattina alle 10.30 con quelli del weekend in radio, in TV, canale 6-7. Questa mattina abbiamo iniziato parlando tanto di concerti perché questa settimana in Italia ce ne sono stati due importantissimi. Il primo è quello di Bad Bunny, di cui abbiamo parlato ampiamente all'inizio. La prima data ieri a Milano, questa sera ce ne sarà un'altra. Nel parlarvi del mio entusiasmo di ieri sera, del concerto di ieri, che è stato secondo me incredibile, vi ho lasciato lì in sospeso su una tematica molto importante, e cioè una frase che io, nella mia ignoranza da non, diciamo, conoscitore dello spagnolo, ho sentito ripetere più volte nel corso della serata da Bad Bunny. I miei amici latini all'ascolto capiranno subito di cosa sto parlando, e cioè "El perreo, viva il perreo, viva il perreo". C'è stato un momento qua, capite la mia ingenuità, perché io alla fine sono un bambino di 12 anni dentro. A un certo punto, dopo che continuavo a sentire "viva il perreo, viva il perreo, viva il perreo", visto che nel mio gruppo di amici c'era una ragazza che è metà latina, quindi cioè con dei genitori peruviani, così mi giro con tutto l'entusiasmo del mondo verso di lei, serio, serio, ma esattamente come uno che ti chiede qual è la capitale, le chiedo: "Ma che cosa vuol dire Ferreo?" E lei mi ha dato una risposta che io non posso ripetere alla radio su R101, perché questa è una radio per famiglie, una radio che ascoltano tutti, quindi sarei maleducato. Chiedo anche al mio amico metà latino Edu, che è in regia. Edu, tu come la tradurresti? È veramente difficile. Si può tradurre con "viva il twerking", quello che fa Elettra Lamborghini? "Viva lo strusciamento", ok? Questa è la versione politically correct. Pensate, però è stato incredibile. Amici che parlate spagnolo all'ascolto di R101, se avete definizioni migliori di "viva il perro", siete liberi di... Perché vi basta dare questo dettaglio: perro è cane in spagnolo. Ma chiudiamola qua. L'altro grande concerto di questa settimana è stato quello di Mr. Bruno Mars, un ritorno in Italia dopo più di 10 anni. Beati quelli che c'erano, c'ero anch'io. Concerto pazzesco, senza senso. Il momento che mi ha stupito di più della serata, ora è banale dire, tutti i pezzi di Bruno Mars sono delle hit. Lui ha cantato perfettamente dall'inizio alla fine, senza neanche una sfumatura, una stonatura, balla, tutto perfetto. Però mai mi sarei aspettato a un certo punto di sentirgli fare una cover di Marvin Gaye così perfetta. Questo è Bruno Mars, non Marvin Gaye.

incredibile. E l'altra cosa molto bella che mi ha colpito dello show di Bruno Mars è che, come molti artisti internazionali, cura tanto la parte del pre-show, quindi quello che succede prima che poi lui salga sul palco. Si è esibita quest'artista che si chiama Victoria Monet, bravissima, se non la conoscete andatela ad ascoltare. E prima di lei ha fatto un DJ set DJ più Wii. E voi direte chi è? È l'alter ego di Anderson .Paak. Cioè Anderson .Paak, sappiamo più o meno tutti com'è, come si esibisce, che aspetto ha. Lui sale sul palco conciato in un modo totalmente diverso e fa sto DJ set che è molto lontano dal suo stile musicale. Tipo mette la Macarena, no? Macarena a palla e poi abusa tantissimo di questo effetto sonoro. Che sicuramente avete sentito nel magico mondo dei social. Insomma, un altro concerto strepitoso. Se volete vedere un po' di video sia di Bad Bunny che di Bruno Mars, li trovate sui social di R101. E R101, pensate, è la radio ufficiale anche dell'unico concerto italiano di Katy Perry, che si terrà proprio domani, 19 luglio, al Lucca Summer Festival. E l'ascoltiamo con California Girls.

Sabrina Carpenter su R101 alle 10.39. Ho una notizia da darvi, manca sempre meno e tra poco, abbiamo detto che questo è il penultimo weekend della stagione di quelli del weekend, apriremo anche le prenotazioni.

0: Maledetto me, Fulminacci su R101. E se vi va rimanete con noi, perché tra poco ci siamo. Non torna solo la canzone che ti fa stare bene, ma come tutti i sabati a quest'ora apriremo le prenotazioni per provare a giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz, per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Siamo quelli del weekend di
1: R101. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
16: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Alle 10.49 di sabato, buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 in radio, in TV canale 67, io sono Phil Grondona, fino a luna siamo quelli del weekend. Quando ho detto F, tornando a quello che dicevamo poco fa, mi stava per partire un fa, ma questa la capiscono solo quelli che erano su R101 poco fa. A proposito, non ne usciremo mai, quelli che erano su R101 poco... È il momento della canzone che ti fa stare bene, un brano che ci emoziona, che ci mette, potrebbe essere non il penultimo weekend della stagione, ma l'ultima puntata della storia di questo programma su R101. È un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente i ricordi della nostra vita e che scegliete sempre e solo voi con un bel vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto questo amico.
1: Ciao, sono Fabri dalla provincia di Torino. Come canzone che mi farebbe stare bene, Life on Mars di David Bowie. Dai, come la pensate?

Life on Mars, David Bowie, è la canzone che ti fa stare bene di R101. La prossima torna tra un'oretta e adesso è il momento, alle 10.53 di sabato, di aprire ufficialmente le prenotazioni per quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Come funziona? È un quiz che facciamo tutti i sabati, un minuto di tempo, in un minuto dovete riuscire ad azzeccare il maggior numero di risposte correttamente. L'obiettivo è battere l'attuale detentore del titolo. Noi abbiamo un nuovo campione da una settimana, che finalmente è riuscito a battere Fabio, che è stato campione per 3 mesi, lo salutiamo. Il nuovo campione da una settimana con 18 risposte è Christian da Bellaria Igea Marina, quindi da una settimana il titolo è andato in Romagna. Pensate di riuscire a farne almeno 19 in un minuto? Come diciamo sempre, ora inizia a essere veramente difficile, ma non impossibile. Questo è il momento perfetto per prenotarvi al 331 80 90 101 scrivendo quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate. Ripeto, quelli del quiz, chi siete voi, da dove ascoltate, al 331 80 90 101.

0: Mr. Bruno Mars, ne abbiamo parlato ampiamente questa settimana, protagonista assoluto nel nostro paese con due super concerti allo stadio di Milano, San Siro. Bello averlo ascoltato con questa hit incredibile, On My Soul. Tra poco giochiamo a quelli del quiz, ma intanto le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, riferiscono i Pashdaran, che hanno anche rivendicato di aver ucciso soldati americani in Kuwait. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata bersagliata a sua volta da oltre 370 droni durante la notte. La maggior parte sarebbe stata abbattuta dalle difese antiaeree. Pentito sì, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano sulle famiglie che nel 2026 riorganizzano i consumi categoria per categoria. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Al via un altro weekend con temperature roventi. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina, domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto. In campo alle 23 Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Oh yes, le 11:03 minuti di sabato, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67, io sono Phil Grondona, fino a l'una con voi, siamo quelli del weekend, saluto il regia, il gran maestro Edo Mondino, sempre presente con me. Una cosa che non faccio mai è anticiparvi alcune delle canzoni incredibili che sentiremo tra poco, tipo Bad Bunny, Nueva Yol, Olivia Rodrigo, tantissime altre, ma soprattutto tra poco giochiamo a quelli del quiz. Siamo quelli

Sono solo parole, Noemi, qui su R101, 11:07 minuti di sabato mattina, siete con quelli del weekend e ci stiamo preparando per giocare con qualcuno a quelli del quiz. Siete ancora in tempo per prenotarvi, pochissimi secondi a disposizione, 331 80 90 101, basta scrivere quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate e tra poco scopriremo se qualcuno riuscirà a battere le record incredibili di Christian da Bellare e Gia Marina con 18 risposte in un minuto di tempo. E adesso l'uomo di queste 24 ore, Bad Bunny, Nueva Yol su R101.

Enjoy the music. R101.

0: Rap di Olivia Rodrigo su R101, siete con quelli del weekend, 11:14 con qualche minuto di ritardo rispetto al solito, ma per Bad Bunny, Olivia Rodrigo, questo ed altro, giochiamo a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Gioca con noi da Saronno, siamo vicino a Milano, Giulia, buongiorno Giulia.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Come stai? Che stavi facendo di bello?
1: No, in realtà stavo facendo le faccende. Questa mattina mi tocca.
0: Ok. Pulizie generiche, qualcosa di particolare? Non so, magari se alla presa sai con qualcosa tipo la pulizia del frigo, quelle cose un po' più specifiche.
1: No, non cose specifiche, in generale.
0: Ordinare amministrazione, molto bene. Senti Giulia, hai presente più o meno come funziona quelli del quiz? Immagino di sì.
1: Sì.
0: Ok, lo raccontiamo. Giulia è veramente di poche parole perché lei non vede l'ora di giocare. O perché sei timida, Giulia? Un po' tutte e due.
1: Sono un po' timida.
0: Sei emozionata e un po' timida. Allora, grande consiglio per quando giocheremo tra poco: tu fai finta di non essere in diretta alla radio. Ok, fai finta di essere lì a casa, tranquilla, di ascoltare qualcun altro farlo. Però ricapitoliamo le regole del gioco. Un minuto di tempo, bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e l'obiettivo, Giulia, è riuscire a farne almeno 19, perché abbiamo un campione da una settimana, Cristian da Bellare e Gia Marina ne ha fatte 18. Allora è difficile, ma non impossibile. Credi di potercela fare?
1: Ce la metterò tutta.
0: Dai, anzi, credi di potercela... No, scusa, ho fatto...
1: Cringe, sto patetico.
0: Esatto, come direbbe qualcuno. No, scusa Giulia, non so se hai seguito questa grande gag che abbiamo fatto poco fa del fa. Volevo fare... Esatto, volevo mettere questo effetto qua. Chiedo scusa, non era necessaria sta cosa.
1: Niente.
0: Allora Giulia, partiamo. Se sei pronta, 3, 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz?
1: Quelli del quiz.
0: Il numero del canale di TV di R101?
1: 67.
0: La stagione in cui ci troviamo?
1: Estate.
0: Il gerundio del verbo rotolare?
1: Rotolando.
0: Il nome completo del vincitore di Wimbledon 2026?
1: Yannick Sinner.
0: Ok, il contrario di buono?
1: Cattivo.
0: In questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Il nome del campione di quelli del weekend?
1: Christian.
0: Lucca è un comune di quale regione?
1: La Toscana.
0: Che ora era ieri a quest'ora?
1: Le 11:16.
0: Ok, il numero di giorni di luglio?
1: 31.
0: Ok, il vero nome di Bad Bunny che si è esibito ieri a Milano?
1: Benito.
0: Ok, la radio su cui stiamo parlando?
1: 101.
0: Dillo bene, completo?
1: R101.
0: Ok. R101. È finito il tempo? Giulia, sei stata brava perché mi hai fatto grandi errori, però forse abbiamo perso un po' tanto tempo, ne hai fatte 13 in un minuto, purtroppo non abbastanza, però brava Giulia, cioè comunque è una giocata di tutto rispetto, non hai fatto strafalcioni, le hai azzeccate tutte, anche tipo il vero nome di Bad Bunny, non era facilissimo, quindi ne hai azzeccate anche di non facili, brava, sei comunque fiera di te?
1: Sì, molto, sono contenta.
0: Bene. Mi fai comunque un urlo di gioia, così a caso, per metterti un po' a disagio Giulia.
1: Ok, wow!
0: Brava, vedi che si è sciolta, è andata via la timidezza di Giulia. Allora, questo vuol dire che Cristian da Bellare Gia Marina rimane campione per 2 settimane di fila e il prossimo weekend, ultimo weekend della stagione, scopriremo se sarà lui il campione di tutta questa stagione 2025-2026 oppure se qualcuno l'ultimo sabato, così a sorpresa, gli sofferà al posto. Giulia, un grande abbraccio, buone pulizie e buon weekend, grazie di essere dei nostri.
1: Grazie a voi, vi seguo sempre per la

0: costo zero. Zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18.45, Canale 5.
17: Il muro dà, il muro prende.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
22: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
23: Apri R101.
22: R101.
24: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: White Flag di Daido su R101 alle 11.28 di sabato. Poco fa abbiamo giocato a quelli del quiz, ha giocato con noi Giulia da Saronno. Se avete acceso R101, la radio, la TV solamente adesso. Allora, nel complesso ottima giocata, non è diventata la nuova campionessa di quelli del weekend, però ne ha fatte 13. Comunque, di tutto rispetto, un'amica però porta alla nostra attenzione un tema che ha un po' caratterizzato la giocata di Giulia.
1: Brava Giulia, ma troppo lenta, dai, su.
0: Diciamo, esatto, diciamo che si prendeva quei 20 o 30 secondi per ogni risposta, che in un gioco che si basa sull'azzeccare il maggior numero di risposte in un minuto non ha esattamente aiutato. Però Giulia, comunque possiamo dire, Edu, chiedo anche a te che sei regia, negli anni abbiamo visto giocate decisamente peggiori. Cioè io in questi anni di quelli del quiz, soprattutto ora che ci avviciniamo alla fine della stagione, quindi ripensiamo un po' a tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno, io mi ricordo anche giocate di persone che hanno azzeccato due risposte, tre risposte, esatto, fa. Tornando a questa cosa del concerto di Bruno Mars, per questo effetto che sentite fa, che è viralissimo su Oggi Vi Romperemo le Scatole, finché non ci chiamano dai piani alti, ci dicono vi prego smettetela o vi cancelliamo il programma, succederà tra pochissimo, noi lo continueremo a mettere. È un suono virale sui social che utilizza tantissimo durante il DJ set di apertura delle date di Bruno Mars, Anderson .Paak. Cioè voi vedete Anderson .Paak durante il concerto, serissimo, da fuori classe, multitalento quale è, che canta eccetera. Nel pre-show, tipo alle 19, lui fa un'oretta di DJ set con un alter ego che si chiama DJ Pee-wee, in cui si mette la parrucca, è vestito, fa proprio cacciara più totale, mette la macarena, balli di gruppo, e la caratteristica, la cifra stilistica di questo DJ è mettere questo effetto costantemente. Tra l'altro non l'abbiamo detto, se al concerto di Bad Bunny si aspettavano tantissimi VIP nella casetta, questo posto del palco che attira personaggi famosi, io non ne ho visto neanche uno, cioè bellissime ragazze così, però non ho visto VIP. Al concerto di Bruno Mars di VIP ce n'era uno, ma veramente famoso, ma veramente veramente veramente famoso, e cioè MJ, Michael Jordan. Michael Jordan è stato lì a guardare tutto il concerto, anche abbastanza vicino alle persone, ovvio, aveva mille bodyguard intorno. E dopo il concerto, leggendaria la foto che Bruno Mars ha postato insieme a Michael Jordan e lui che si fumano il sigaro, scrivendo backstage in Milan with the GOAT, the greatest of all time, Michael Jordan. Ecco, io nella casita pensavo di trovare Fedez, credo che non ci fosse perché è diventato papà da pochissime ore, per la terza volta gli faccio gli auguri. Questa è Vorrei Ma Non Posso.

su R101 11:37 questa mattina con quelli del weekend. Mi sono imbattuto in una notizia che vorrei condividervi più tardi, legata a come il numero di parole che pronunciamo ogni giorno sia drasticamente calato negli ultimi anni. Io non saprei contare quante parole ognuno di noi dice ogni giorno, però è stato fatto uno studio, non chiedetemi come, e hanno analizzato come dal 2005 e al 2019, questo grande periodo che è stato preso in considerazione, il numero di parole che noi tutti diciamo ogni giorno è diminuito tantissimo. Voi avete questa percezione, sì oppure no? Più tardi ne parliamo, anche perché le cause che sono state attribuite a questo fenomeno sono molto molto interessanti. Sempre tra poco racconteremo la storia di qualcuno di quelli dei sogni. Ma intanto è estate, sapete che cosa si fa d'estate? Si torna al mio paese, Serena Brancale e Levante Delia. Grandissima gag di qualità con i Rap Bardo. Enjoy the music.

0: Elena Brancale, Levante Delia su R101, 11.42 di sabato con quelli del weekend. Se vi fa piacere rimanete con noi perché ci siamo tra poco. Oltre alla canzone che ti fa stare bene, torna anche il momento quelli dei sogni.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di dire basta ai compromessi. Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid High 2, moderno, efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri. Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: NEN.
4: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
15: Con Max Giusti.
14: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
15: Stasera 18.45, Canale 5.
14: Il muro dà, il muro prende.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare.
19: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
21: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
23: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
24: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
25: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
26: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
27: Sì, certo.
28: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
29: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare. Concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
30: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
31: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: le 11.49, buon sabato amici, siete con quelli del weekend su R101, io sono Phil Grondona, siamo qui fino alle 13 e tutti i giorni, tutte le ore, solo qui su R101 c'è una cosa che a noi fa stare molto bene, che è la canzone che ti fa stare bene, un brano che ci porta alla mente ricordi della nostra vita, che scegliete sempre solo voi al 331 80 90 101. Scopriamo subito in questo caso chi l'ha fatto.
1: Ciao R101, sono Andrea da Prato e come canzone che mi farebbe stare bene oggi mi piacerebbe ascoltare Summer 69 di Bryan Adams. Ciao e grazie.
0: Grazie amico, anche lui l'anno scorso è stato ospite di R101, è Mr. Bryan Adams.

of 69, Bryan Adams su R101. Poco fa ho detto è stato nostro ospite l'anno scorso di questo programma. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, è stato un grande onore per me, per noi, poter chiacchierare con lui. L'intervista la potete recuperare come sempre con tutte le altre sul nostro sito r101.it. E adesso noi tutti i sabati a quest'ora vi facciamo una domanda: avete contro ogni pronostico cambiato radicalmente la vostra vita? Vale a dire, siete arrivati a 30, a 40, 50, 60 o più anni con la vostra vita che era impostata in un certo modo, vi siete guardati allo specchio e vi siete detti: non posso andare avanti così, questa vita non fa più per me, anche se la mia famiglia è impostata in un certo modo, ormai ho il famoso posto fisso, tutti mi dicono che non devo toccare nulla perché ancora grazie se ho questa vita. Voi vi siete intestarditi, vi siete detti: no, io voglio andare veramente nella direzione che mi fa stare bene. Magari avete passato dei momenti difficili, nessuno vi ha regalato niente, magari periodi in cui avete avuto difficoltà, avete dovuto fare più lavori, ma poi siete arrivati a fare ciò che veramente sognavate, che si tratti di un lavoro, di un cambio di vita, di città, qualunque cosa. Siamo curiosi di ascoltare la vostra storia al 331 80 90 101, perché tra poco, in quello che noi chiamiamo questo momento, quelli dei sogni, vogliamo chiamare qualcuno al telefono per farcela raccontare in diretta su R101 e motivarci tutti quanti. Intanto c'è Adele, questa è Easy on Me.

0: 5 Paranoia, la nuova di Samurai J su R101. È mezzogiorno, questo vuol dire che tra poco siamo pronti a raccontare la storia di qualcuno di quelli dei sogni, a dare spazio a quelli dello sport, ma soprattutto adesso è il momento delle breaking news di TGcom 24 e tra poco ancora qui con quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il vice premier leghista Salvini è arrivato al carcere di Bollate per far visita a Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio il 72enne è nel carcere milanese per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna con un picco ieri di 47,3 gradi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano sulle famiglie, che nel 2026 riorganizzano i consumi categoria per categoria. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. La guerra in Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato stamane un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, riferiscono i Pashdaran, che hanno anche rivendicato di aver ucciso soldati americani in Kuwait. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ma la maggior parte sarebbe stata abbattuta dalle difese antiaeree. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina, domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto, fischio d'inizio alle 23 ora italiana, tra Francia e Inghilterra. Queste le break news di TGcom 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Mezzogiorno e 3 minuti di sabato 18 luglio. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, ma anche in televisione, canale 67. Saluto gli amici e le amiche che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona in regia. Si aggiunge alla squadra il gran maestro Michi Rossetti. E con voi fino all'una, come accade ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13, siamo quelli del weekend, un grande gruppo di amici che si ritrova qui per dimostrare che soprattutto nel weekend si fanno cose pazzesche. Ora dei giornalisti. Siamo

0: con quelli del weekend, mezzogiorno e 8. Adesso ci dedichiamo a quelli dei sogni. Raccontiamo la storia di qualcuno che contro ogni pronostico e con coraggio ha cambiato radicalmente la propria vita. E al telefono con noi, immagino dalle Langhe, Piemonte, c'è Emily. Buongiorno Emily.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, grazie per il messaggio che ci hai scritto, perché io mi sono innamorato della tua storia. Voglio che tutti la conoscano, perché tu, posso chiederti, so che è poco elegante, quanti anni hai oggi?
1: Ho 40 anni.
0: 40 anni. Allora, Emily, tu sei nata in Belgio, ok?
1: Sì.
0: Con i nonni però italiani, quindi per te sì, il legame con l'Italia, in particolare con il cibo italiano, è sempre stato molto molto forte. Però per tantissimi anni, 15 per l'esattezza, che lavoro hai fatto in Lussemburgo?
1: Sono stata avvocato.
0: Ecco, hai fatto l'avvocato. Quindi, vabbè, un lavoro immagino anche molto redditizio, cioè il famoso lavoro che tutti dicono, beh, fai l'avvocato, guadagni tanti soldi, sei molto... poi il Lussemburgo, figurati.
1: Sì. Sì.
0: Quando è che sei arrivato a un momento in cui hai detto basta, questa vita non fa più per me?
1: 2 anni fa.
0: Ok.
1: 2 anni fa, la mia idea ce l'avevo da tanti anni, e quando avevo 8 anni ho fatto il primo viaggio in Italia. E lì sono tornata in Belgio, ho subito detto alla mamma, io un giorno voglio andare a vivere in Italia, e lei mi ha detto, dai, è un sogno da bambina, non lo farei mai. E poi sì, 30 anni dopo avevo riflettuto tanto, avevo sempre questa idea legata al cibo, legata all'Italia, e ho deciso di trasferirmi qua, sì, in Piemonte.
0: Ti sei trasferita nelle Langhe, posto
1: sì,
0: meraviglioso
1: sì,
0: del Piemonte,
1: sì,
0: se non
1: bellissimo,
0: ci siete mai stati, prima o poi almeno un giorno nelle Langhe va passato, perché è bello poi in tutte le stagioni d'estate, in autunno, sempre.
1: Sì.
0: E che cosa hai inventato, che cosa hai creato e fai adesso nelle Langhe?
1: Io ho creato un'attività di picnic gourmet, faccio i picnic gourmet con piatti cucinati, con cestini di vimini, molto bello, anche sostenibile,
0: spettacolo,
1: perché niente usa e getta, vere stoviglie, piatti posati, bicchieri, sì, tutto vero.
0: Spiegaci Emily come funziona, cioè le persone ti chiamano e ti dicono guarda vorrei organizzare un picnic e possono
1: sì,
0: scegliere loro dove farlo, cioè non c'è uno spazio
1: ecco,
0: fisso dove farlo?
1: No. Io lavoro nelle Langhe, nel Roero e nel Monferrato, e la gente può scegliere dove fare il picnic.
0: Ho
1: più di 30 punti di ritiro ora, dove possono andare a prendere il cestino, magari comprare una bottiglia di vino da un viticoltore.
0: Come posso
1: e
0: chiederti?
1: Stare lì nel vigneto, nel noccioletto e fare il picnic.
0: Come si chiama? Hai una pagina Instagram, qualcosa
1: sì,
0: grazie
1: sì,
0: al quale
1: sì,
0: le persone ti possono...
1: Sì, anche il sito dove la gente può prenotare direttamente, l'attività si chiama Cappuccetto Verde.
0: Bello, nome geniale, quindi Cappuccetto Verde. Adesso
1: sì,
0: andrò anche a cercarla su Instagram, bellissima
1: sì,
0: idea Emily. Bella idea,
1: grazie,
0: quindi sei stata proprio brava, però complimenti anche per l'intraprendenza, perché se avete acceso la radio adesso, Emily... Nata in Belgio, nonni italiani, mi piace che nel messaggio è scritto: per me la cucina non è mai stata solo cibo, ma un modo per stare insieme, condividere e prendersi cura degli altri. Dopo 15 anni da avvocato in Lussemburgo, si è trasferita nelle Langhe e ha aperto questa attività di picnic. E noi ti supporteremo, perché le belle idee come la tua, il coraggio delle persone come te va supportato, e l'entusiasmo, anche si sente che sei proprio innamorata di ciò che fai, va sostenuto e supportato sempre. Perciò Emily, grazie,
1: grazie di cuore.
0: Dopo Emily in Paris, Emily nelle Langhe, una serie che ci auguriamo di vedere presto. Un
1: grazie,
0: abbraccio Emily, buon weekend.
1: Grazie, grazie a tutti.

0: nostra Gaia su R101 e se vi fa piacere rimanete con noi perché tra poco non siamo solo qui con tutti quelli del weekend, ma siamo pronti a dare spazio anche a tutti quelli dello sport.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: Amici, so cosa state pensando, Phil, ma come facciamo a seguire R101 ovunque? Sono qui apposta per ricordarvelo, non c'è solamente la radio, ma anche il nostro sito r101.it, la nostra app e la TV sul canale 67.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
4: Ci

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
5: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Eh sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Celso in Negramaro qui su R101, mezzogiorno 27 di sabato. Questa mattina abbiamo dato un'anticipazione dicendo che avremmo parlato di una determinata cosa. È arrivato quel momento lì. Stamattina, tra i vari articoli che ho letto, così sai quando ti svegli, apri il telefono, la cosa più sbagliata del mondo, e quando non hai ancora gli occhi veramente aperti, hai già letto in un qualche modo. Poi cosa hai capito non si sa. Ho letto questo bellissimo articolo del Post che racconta di come, secondo uno studio, la nostra, il numero di parole che ognuno di noi esseri umani ogni giorno pronuncia si è diminuito del 28%, del 30%, arrotondiamo, tra il 2005 e il 2019, che sono gli anni che sono stati presi per fare questo studio. È interessante perché le motivazioni a cui si attribuisce questa cosa sono principalmente due. Da un lato, gli smartphone hanno azzerato una serie di interlocuzioni umane, tipo in quanti ristoranti ormai puoi prenotare direttamente dal telefono o dallo schermo automatico, quindi si è azzerata la conversazione con l'umano, buongiorno, buonasera, come va, cosa le porto. L'altro è in generale come i messaggi banalmente abbiano azzerato altrettanto altre conversazioni, anche se, come parlavo fuori onda con il mio amico Jerry Romano, che oggi non sentirete ma domani sarà con noi per l'ultimo Quelli delle risposte della stagione e magari di sempre, chi lo sa, dicevamo che stiamo tornando indietro, cioè negli ultimi anni gli SMS hanno azzerato le conversazioni, ora però con i vocali, cioè quanti vocali mandiamo da 5 minuti? Non potete dirmi che quello è stata una diminuzione di parole, quello è stato un aumento, e mi ci metto dentro anch'io, poi vabbè, noi che facciamo sto lavoro, a foglia. Secondo me noi alziamo la media, solo noi che facciamo la radio, per tutte le parole spesso inutili che diciamo. Vabbè, non so se vi ritroviate in questo studio o meno, in caso se volete dire qualcosa, noi siamo qui. R101 ora con Robin Schulz.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: E alle 21 la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, che due gran semifinali abbiamo visto che ci hanno portato a questa finale questa settimana. Tra l'altro io mi sono perso la seconda, visto che abbiamo parlato mille volte oggi del concerto di Bruno Mars. Quando era il concerto di Bruno Mars era la sera in cui si giocava Argentina-Inghilterra, che poi l'Argentina ha vinto. Di fianco ai miei amici c'era questo ragazzo che non, con cui non ho socializzato, ma se ci sta ascoltando lo stimo un sacco, con la maglia dell'Argentina. E mentre era lì a vedere Bruno Mars, cioè uno dei concerti più attesi degli ultimi anni, lui era lì col telefono che guardava la partita. Infatti all'inizio, quando ha segnato l'Inghilterra, inizialmente sembrava stesse vincendo, vedi, era preso malissimo. Dopo poi, quando l'Argentina è andata in vantaggio, ha vinto, si è goduto il concerto numero uno. E a proposito invece di concerti, di musica latina, lei verrà in Italia il prossimo anno, farà San Siro. È Karol G, questa su R101 è Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Karol G, Manu Chao su R101 e rimanete con noi se vi va. Tra poco ancora qui con tutti quelli del weekend con la canzone che ti fa stare bene.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene? Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: mezzogiorno e 46 di sabato. Buongiorno amici, siete su R101 in radio, in TV canale 67. Io sono Phil Grondona, fino a luna siamo qui ed è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che scegliete sempre voi con un bel vocale al 331 80 90 101. Andiamo subito a scoprire in questo caso chi l'ha scelta per
1: Ciao,
0: noi.
1: Ciao R101, io sono Claudia dalla Svizzera e la canzone che mi fa star bene è We Are The Champions dei Queen.

We Are The Champions su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille alla giovane amica che ce l'ha regalata e l'ha scelta per noi. Potete sceglierla anche per la prossima ora al 331 80 90 101. E come succede sempre per la canzone che ti fa stare bene, non avete scuse, perché pure se non dovesse venirvi in mente nessun titolo, sul nostro sito r101.it c'è l'elenco sempre aggiornato delle 101 canzoni che ti fanno stare bene. Tipo anche questa, Paradise Coldplay.

0: Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo qui su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, grazie come sempre a tutti voi, grazie di cuore al gran maestro Michi Rossetti ancora prima, Edo Mondino che si sono occupati della regia. Non andate via perché adesso come tutti i sabati e le domeniche pomeriggio arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici e noi domani dalle 10 all'una, se vi va, siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. Da Phil è tutto, a domani, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. KGM ha presentato Rexton Sport XL, quinta generazione di questo modello. 5 metri e mezzo di lunghezza, altezza minima da terra 25 cm. Capacità totale del vano di carico 1262 litri. A spingere questo pick-up un motore 2002 turbo diesel 4 cilindri, 202 cavalli la potenza. La coppia alle basse velocità è stata migliorata. Il differenziale autobloccante aiuta a mantenere la trazione in situazioni difficili come fango o neve, trasferendo la forza motrice alla ruota con maggiore aderenza quando una delle due slitta. Salite e traino, nessun problema. Lanciata 100% elettrica e poi ibrida, ora la Fiat 600 si arricchisce con una nuova versione a benzina. Nulla cambia all'esterno e all'interno, ma si aggiorna solo sotto il cofano con il motore Turbo 100, un 3 cilindri da 101 cavalli abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, una motorizzazione che permette di avere coppia immediata già ai bassi regimi. È però sulle strade extraurbane o in autostrada che questo motore, a sesta inserita, mostra tutta la sua efficienza. Great Wall Motor ha presentato la Ora 5. Si tratta di un modello elettrico, full hybrid e benzina, una motorizzazione per ogni esigenza di utilizzo. Sotto il cofano delle versioni termiche un 1.5 turbo benzina declinato nelle varianti da 160 cavalli e 224 cavalli per l'ibrido. La versione ibrida è probabilmente la più interessante, considerando l'abbondante domanda del mercato. Su strada ha dimostrato di avere le carte in regola per lanciare un guanto di sfida ai rivali europei. La guida è fluida, la dinamica curata e l'offerta tecnologica completa. Anche in termini di sicurezza, gli ADAS di livello 2 sono infatti di serie. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato 18 di luglio, sono la vostra Rebecca Staffelli, inizia adesso belli e felici, come sempre qui su R101, dalle 13 alle 16, un sacco di belle chiacchiere, ma soprattutto un bel viaggio musicale come piace a noi. Fatemi salutare subito in regia da Milano il nostro Michele Rossetti, hello Mitch, e poi lei in redazione la nostra Federichina, che ringrazio e saluto subito. Un forte abbraccio a tutti voi, nostri infedeli amici ascoltatori, amici dell'estate, compagni di caldo. 331 80 90 101, questo è sempre il numero per poter interagire con noi. Siete pronti a partire? E allora vamos!

vita, ragazzi. Icona pop suonano qui su R101 con un sound davvero incredibile per caricarci in questo sabato tutto bello e felice. Inizierei, amici belli, le nostre chiacchiere con un dolce gossip estivo, così leggero come piace a noi. Sta facendo sognare un po' il mondo dei social perché lei è molto molto chiacchierata, oltre che essere una ragazza veramente incredibile, perché ho avuto modo di conoscerla. Ed è una ragazza proprio super a modo, educata, piacevole, simpatica. Sto parlando della conduttrice Andrea De Logu, ragazzi, che ha pubblicato finalmente il primo selfie sui social con il suo Alessandro, il suo nuovo compagno. Ecco, e insieme alla pubblicazione con la foto ha scritto anche: sono una ragazza fortunata. Io li avevo visti infatti diverso tempo fa, adesso non ricordo neanche più quando, al concerto di un nostro amico in comune, di Amy Schilla. Siamo andate lì insieme per goderci la serata e l'ho incontrata in quel frangente. Davvero mi è rimasta dentro perché è una ragazza nella sua semplicità veramente splendente, un raggio di sole. Quindi inauguriamo insomma questo sabato con questa notizia tutta rosa e facciamo un grande augurio, ecco, a questa nuova coppia presente ormai, ecco, anche sui social, ormai bella chiacchierata. Andiamo avanti con il nostro sound e poi torniamo con le nostre belle chiacchiere.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Se parliamo di vacanze, le ultime statistiche confermano che l'Italia è la meta più richiesta tra tutte per appunto affrontare il periodo estivo, le vacanze. Pensate che tra tutte le regioni dell'Italia domina la Puglia. Signori belli, la Puglia. Un successo straordinario chiaramente per il nostro paese, perché si conferma nuovamente tra le mete preferite da parte dei turisti di tutto il mondo. In Puglia trovano un mare cristallino, un'accoglienza unica, paesaggi veramente da cartolina, da quadro, tutto quello che vedi in Puglia è splendente. Io lo dico sempre comunque che l'Italia, vedete, è il paese perfetto per venirci in vacanza. Questo pensiero è un pensiero anche di tante persone che poi scelgono di andare via dall'Italia per diversi motivi lavorativi, burocratici e che sia, insomma, e si trasferiscono all'estero. Ma tornare in Italia per la vacanza dicono essere tutti il balance ideale, ecco, poter arrivare qui e godersi appunto i meravigliosi paesaggi, il cibo stupendo e incredibile che abbiamo, portarsi via anche dopo le vacanze qualche chilo in più, ma chi se ne frega, è tutta salute, è tutta bellezza. Quindi amici belli, quest'estate io farei un bel saltino in Puglia. Io ne ho fatto anche più di uno, devo dire la verità, anche perché gioco in casa, il mio compagno è tarantino, quindi spesso e volentieri vado in quella terra più unica che rara. Chi di voi invece in questo momento magari sta già affrontando un bel viaggio in direzione Puglia o ci sta ascoltando proprio dalle spiagge pugliesi? Se vi va, fateci sentire un saluto al 331 8090 101.

0: pochissimo, amici belli, vi svelo l'ultimo bizzarrissimo, oserei dire, trend di questa stagione così calda. Vi anticipo già che non c'entra la moda, non c'entrano trend social, ma qualcosa da spalmarsi sulla pelle. Forse qualcuno di voi avrà già capito, qualcuno magari lo sta proprio affrontando questo nuovo trend, ma tra pochissimo, sempre qui su R101, ve ne parlo meglio.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a €299 o in 10 rate da €29,90 senza interessi. Tane Tag 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: deghi andare su deghi.it.
10: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare. Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da €139 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Nen. La senti?
14: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
15: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia.
5: Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
23: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

no? Vasco Rossi qui su R101. Ragazzi, continua la musica, ma anche le nostre belle chiacchiere. E proprio di questo ultimo trend estivo vorrei parlarvi. Sì, perché se state pensando a collezioni di costumi, di occhiali da sole per affrontare questo caldo, ecco, vi state sbagliando di grosso. Questo trend non c'entra assolutamente niente con cose, ecco, materiali da indossare. Beh, forse da indossare sì, perché parliamo comunque di cose che si mettono sulla pelle. Vabbè, lo spoilero subito, dai. L'ultimo trend estivo, ragazzi, è collezionare creme solari. Sì, avete capito bene, proprio creme solari. In tantissimi appassionati di skincare, di bellezza e compagnia stanno acquistando decine di flaconi diversi con texture, profumi, brand e insomma anche protezioni diverse per provarle, per vedere come ci si trovano, per collezionarle. È una nuova collezione, ecco, diversa dal solito, estiva, sicuramente al passo coi tempi, perché se ci pensate ormai anche i bambini, le bambine, la generazione Z con l'avvento dei social, ecco, sono tutti sempre pronti a truccarsi, a fare la skincare, cosa che io non ho mai fatto ad esempio fino a qualche anno fa. Invece è diventata una passione già per i piccoli felicini, ecco, che ci ascoltano, probabilmente anche perché sui social vedono tanti di questi video dove le persone si truccano, si fanno la skin care, si curano, e sta diventando un po' una sorta di educazione anche per loro. Non so quanto questa cosa sia così positiva, iniziarla prestissimo, però alcuni dicono che la prevenzione fa bene, forse una prevenzione anche un po' troppo avanzata. Comunque, torniamo a noi, al nostro sound.

Eccoci di nuovo qui. Allora, continuiamo il nostro bel viaggio e in questo caso atterrerei proprio in Asia, perché c'è una curiosità pazzesca. Andrei nello specifico in Thailandia. In Thailandia non so se ci siete mai stati, se ci dovrete andare o cos'altro, ma ci sono c'è una catena di negozi che si chiama 7-Eleven, che è veramente servitissima e la trovate davvero ovunque. Cioè, immaginate che in una qualsiasi strada thailandese potete trovare anche solo in una via tipo 4, 5, 6 negozi di questo genere, che vendono un po' di tutto, a partire dai toast caldi ai cosmetici, a delle anche trucchi e cose di questo genere monouso. Vedevo questi video di tantissime ragazze che poi andavano appositamente lì e si fermavano in questi negozi per acquistare tutte le maschere, prodotti per la pelle, protezioni solari. Ecco, come vi dicevo prima, probabilmente anche per questo il trend estivo è proprio quello di collezionare delle protezioni solari. Fatto sta che poi prendono questo spesone di cose che oggettivamente, essendo monouso, costano veramente pochi euro, e poi si piazzano davanti al loro telefono e condividono tutte le recensioni. Ecco, da qui vedete anche la moda del parlare sempre di più della cura della pelle, della skin care e compagnia. Comunque, per chi si trovasse in Thailandia, fateci sapere, amici, veramente com'è. 331 8090 101. Enjoy the music.

0: Tra pochissimo arriva il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, anche la canzone che ti fa stare bene nell'estate. Come sempre, amici belli, è scelta da voi. Quindi se ancora non l'avete fatto, mandate il vostro messaggino al 331 80 90 101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 €. Scopri di più su Conad.it.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare. Concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia.
2: Movement that inspires.

0: qui puntualissima, arriva la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo, sono curiosa, la richiesta di oggi.
1: Io sono Linda, chiamo da San Marco in Lamis Foggia.
0: Ciao Linda.
1: Sul Gargano, vorrei ascoltare per favore se possibile la canzone di Raff, Self Control, grazie.
0: Come no?
1: Ciao.

Raff qui su R101 1984. Ragazzi, io su Raff sono fortissima comunque. Sarà che Raff e sua moglie sono i testimoni di nozze dei miei genitori, quindi anche canzoni dove io non esistevo, ero solo un'idea probabilmente nelle loro teste, le conosco perché poi quando sono nata me le hanno fatte ascoltare, imparare, cantare, e tuttora le canto con un grandissimo sorriso. Quindi grazie alla nostra amica bella ascoltatrice che ci ha mandato la richiesta. Voi continuate, ogni ora avete questa bella opportunità di scegliere la canzone che ti fa stare bene.

0: E quando si sta bene il tempo vola, così immaginavo già le vostre risposte tra i puntini di sospensione, ecco, immaginavo in coro tutte le vostre voci. Amici belli, la nostra prima ora bella e felice è già volata di fronte a noi, ma ne abbiamo altre tre per questo, altre due in realtà, per questo sabato. Quindi mettetevi comodi, ci sentiamo il notiziario, poi si torna a chiacchierare. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini fa visita a Roggero in carcere a Bollate. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, le parole del vice premier. Sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega. Il gioielliere cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, preme sul Quirinale per la grazia. In Iran, nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce Hormuz è chiuso. Per i media, feriti diversi marine, missili e droni sul Kuwait, massima allerta. I Pasdaran parlano di petroliere a fuoco in una zona minata dello stretto. Attacchi incrociati russo-ucraini, Zelensky rivendica. Abbiamo colpito 2 impianti di componenti per droni, almeno 7 morti e 24 feriti. Mosca distrugge un deposito di carburante nella regione di Chernigov e fa una vittima in un bombardamento sul porto di Odessa. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Bilancio stradale di sangue, scontro fra 2 auto sulla statale Adriatica a Cesenatico. Perde la vita una 36enne, ci sono 2 feriti. Ciclista 66enne travolto mortalmente da un'auto nel Cagliaritano sulla statale 128 all'altezza di Mandas. Mondiali di calcio al rush finale, è il giorno della finalina, dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo tra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente. D'altronde è sabato, siamo a luglio, 18 di luglio ormai, ragazzi, ci possiamo godere soltanto, ecco, un sacco di caldo, quello sicuramente, ma tanta bella musica, un bel po' di chiacchiere, tante curiosità. Mettetevi, se potete, in questo momento belli sdraiati, magari con la radio a palla, le gambe in aria, lo dico per i miei amici che hanno problemi di pressione come me, e vedrete che sarà una giornata davvero splendente. Cercheremo di portarvi un po' di fresco, ecco, così vi do un piccolo spoiler di ciò che parleremo tra pochissimo, un po' di fresco nelle vostre vite. Immaginate una montagna.

L'anima vola, Elisa qui su R101. E a proposito di volare, continuiamo il nostro trip, ragazzi. Come vi dicevo prima, immaginatevi in montagna. Che meraviglia, un bel freschetto, temperature ancora forse fattibili, le uniche zone dove in Italia si potrà ancora respirare un pochettino sarà sicuramente sulle montagne. Ma a proposito di montagna, vacanza in montagna, in questo periodo in estate, volevo fare un appello abbastanza importante, perché leggo tantissime notizie che riguardano turisti che decidono di andare a fare le varie escursioni in montagna, quindi vacanze dove magari ti fai una bella camminata tra i monti, scali le montagne, eccetera. Tutto questo infradito, ragazzi, in ciabattine, cioè sui sentieri complicati, ecco, delle montagne, si presentano lì con una sorta di ciabattina e un bermuda. Ovviamente questo causa poi tante problematiche, perché c'è chi si fa male e non è sicuramente con l'abbigliamento adatto per affrontare questo genere di percorsi, e questo causa poi la chiamata di diversi soccorsi per aiutare le persone. Quindi mi raccomando, se dovete affrontare una vacanza in montagna, andate con gli scarponcini, con un bel pantalone giusto, adatto, lungo per le camminate, che sia abbastanza termico, però godetevi la passeggiata in sicurezza. Ricordatevi che se no la vacanza si può rovinare veramente facilmente.

Enjoy the music. 101. R.

0: eccoci di nuovo qui, amici belli, dai sentieri di montagna, ecco, direi. Passiamo ai tortuosi sentieri invece dell'amore. Eh già, perché la tecnologia, stavo leggendo, sta entrando nei momenti anche più difficili delle relazioni. C'è un nuovo report rivela che sempre più coppie, sempre più persone decidono di divorziare chiedendo aiuto all'intelligenza artificiale. Cioè, invece di iniziare delle lunghe e costose battaglie legali con avvocati, con tempi biblici, eccetera, molti partner o ex partner decidono di affidarsi alle AI per calcolare, che ne so, la divisione equa dei beni, gestire gli accordi per quanto riguarda magari i turni con i figli. Tutte quelle che sono, diciamo, delle problematiche inerenti alla gestione post matrimonio le sottopongono alle AI e chiedono un consiglio su come poterle affrontare. E dicono funzionare, ragazzi, dicono essere un modo molto più efficace, che riduce lo stress, che riduce i conflitti. Può essere che le AI ci dia una mano anche in questo momento della vita? Beh, chi l'ha provato dice di sì, quindi... ma è sempre meglio pensare che ci siano sempre più porte aperte, no? C'è chi utilizza i metodi tradizionali e c'è chi invece magari prova ad andare fuori dal confine e si trova anche meglio. Ma magari c'è qualcuno di voi all'ascolto che l'ha provato? 331 8090 101 nel caso in cui l'aveste testato.
1: Se per

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: E tra poco, amici belli, una notizia fantastica per mantenere il nostro cervello giovane e attivo, semplicemente facendo una cosa direi anche abbastanza divertente quest'estate. Ve lo svelo tra poco, quindi rimanete qui sintonizzati sempre su R101.
2: Zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18.45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da €18.200.
18: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
19: Ho comprato una perla nera.
20: E perché?
19: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
20: E perché?
19: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
21: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi €15.300. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
22: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
23: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
25: Devi aprire la pagina deghi.it.
26: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
23: Poi devi solo cliccare.
26: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
23: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
27: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
24: Devi provare.
23: Devi fidarti.
24: Perché se non devi, non ci credi.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

su R101, amici belli, musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica. A proposito di cervello, ve l'anticipavo poco fa. Vi piacerebbe pensare di riuscire a ringiovanire il nostro cervello, quello di ognuno di noi, fino a 13 anni? Cioè, ringiovanirlo fino a 13 anni. Quindi, insomma, dipende da che età si parte, però una bella cifrona. E vedete, sì, vabbè, sarà impossibile. Come si fa a tornare giovani a livello cerebrale proprio così? E invece si può, lo dice la scienza, lo dicono gli scienziati, perché hanno dimostrato che parlare o studiare più lingue mantiene la mente elastica, migliora la memoria e ritarda anche l'invecchiamento delle cellule. Quindi, amici belli, quest'estate, magari, che ne so, io ve la butto lì, valutatela di provare a parlare con i turisti che incontrate o con delle app, ormai ce ne sono tantissime, anche con le AI, in spiaggia, durante una pausa, in lingua straniera, che sia l'inglese, che sia lo spagnolo, magari masticare qualche parolina di francese. Io è una cosa che onestamente vorrei fare, anche senza aver letto questo articolo. Settimana scorsa mi ero proprio informata per poter fare almeno un'oretta di conversazione al giorno. Sarebbe molto bello, ovviamente bisogna trovare gli strumenti giusti per poterlo fare, però è un buon modo per rimanere allenato, anche perché chi parla bene comunque una lingua, se non la tiene allenata costantemente, ragazzi, le lingue si perdono.

Eccoci di nuovo qui, una bella notizia, felice, felicina, soprattutto per i nostri amici più giovani, ecco, gli ascoltatori più giovani. Non credevo onestamente fosse possibile questa cosa, ma ho scoperto che il villaggio dei Puffi, lo ricordate, no? Tutti andiamo a fare un salto indietro nel tempo nel nostro cassetto della memoria. I Puffi, perlomeno per me, la mia generazione, sono stati un punto veramente importante, fondamentale nelle vite di tutti noi. Comunque, i Puffi, il villaggio dei Puffi esiste realmente, ragazzi, si trova in Spagna. Allora, per l'esattezza, il piccolo comune si chiama di Huzcar in Andalusia, credo che si pronunci così, dove tutte le casette, le chiese, perfino i cimiteri, ecco, sono stati interamente dipinti di azzurro accesissimo, ecco, l'azzurro chiaramente quello che conosciamo tutti dei Puffi. L'avevano fatto in occasione del lancio del celebre film, ma col passare del tempo hanno deciso di mantenere comunque questo colore, trasformando così poi il villaggio in una vera e propria attrazione turistica da fiaba per tutti gli amanti, piccoli e grandi, del magico mondo dei Puffi. Enjoy the music.

0: amici belli, tra pochissimo torna il nostro secondo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, ovviamente scelta da voi. Sappiate che potete richiedere la canzone che ti fa stare bene dell'estate, quindi qualcosa che anche solo alla prima nota vi porta alla memoria delle immagini stupende delle vostre estati passate o presenti, attenzione, quindi potete andare indietro nel tempo. 331 80 90 101, questo è il numero per mandare la vostra richiesta, e nel caso, amici, condividete anche qual è quel ricordo che vi sblocca proprio la canzone che avete richiesto estiva.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi fritti!

0: Eccola qui, puntualissima, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosissima di sapere chi c'è, qual è la richiesta.
1: Ciao R101, mi chiamo Francesco. Ciao. E sono un ragazzo di Barletta. Siccome sto avendo una brutta giornata, vi chiedo se come canzone potete mettere Smooth Criminal di Michael Jackson. So che potrebbe essere difficile per voi metterla, siccome appunto non entra nei vostri canoni, ma se riuscirete comunque mi farebbe moltissimo piacere. Un saluto da Barletta.
0: Amico mio, per renderti bello e felice, questo ed altro.

Michael Jackson con Smooth Criminal qui su R101. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Quando sento Michael Jackson non posso far altro che alzarmi, ballare e cantare, sognando di essere su un palco con lui. Eh sì, grazie al cielo rimane solo un sogno. Comunque un sacco di amici pugliesi all'ascolto oggi, tantissimi messaggi al 331 8090 101, quindi salutiamoli tutti, un abbraccio a tutti voi. Jack-

0: Eccoci di nuovo qui, amici. Tra poco andiamo negli Stati Uniti perché il nostro viaggio, ovviamente metaforico con la fantasia, quello possiamo fare, continua per vedere un'opera d'arte gigantesca fatta interamente con i mattoncini più famosi del mondo. Avete capito di cosa sto parlando? Rimanete lì, ci sentiamo in notiziario e poi continuiamo con le nostre belle chiacchiere. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, le parole del vice premier. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Il gioielliere cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, 21 anni fa minacciò con una pistola una famiglia. In Iran, nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce lo stretto di Hormuz è chiuso. Per i media, feriti diversi marine. Così Mamdani, sindaco di New York, valuta l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Attacchi incrociati russo-ucraini. Zelensky rivendica: abbiamo colpito 2 impianti di componenti per droni, almeno 7 morti e 24 feriti. Mosca distrugge un deposito di carburante e fa una vittima in un bombardamento sul porto di Odessa. Putin precipita nei sondaggi. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia: è una tassa climatica vera e propria. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia urbana, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta. Domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, di fronte terza e quarta del ranking FIFA. Deschamps all'ultima da City dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCOM 24.

1, buon sabato 18 di luglio a coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Io sono la vostra Rebecca Staffelli e come ogni sabato e ogni domenica dalle 13 alle 16 siamo insieme qui on air con la super squadra e con tutti voi per confrontarci, raccontarci tante belle cose. E vi anticipo che stiamo per volare in America, nello specifico a New York, ragazzi, quindi mettetevi comodi perché il viaggio con la fantasia continua.

Firework, Katy Perry su R101. Ragazzi, noi di R101 siamo la radio ufficiale dell'unica data italiana di Katy Perry. Mamma mia! Dove, quando, ve lo dico subito, si terrà domenica 19 luglio 2026 al Lucca Summer Festival. Ovviamente, come sempre, tutte le varie info sul nostro sito r101.it. Torniamo alle nostre belle chiacchiere, perché vi anticipavo poco fa di una partenza metaforica in quel di New York, perché in quel di New York, ragazzi, è stata realizzata uno spettacolo, la definirei così, una coppa del mondo composta totalmente con milioni di mattoncini colorati di quella famosa azienda che conosciamo tutti, no? Ecco, quei mattoncini che molto spesso chi ha figli si renderà conto che vengono lasciati in giro per casa e tu o ci scivoli sopra o ti spacchi un piede camminandoci sopra. Insomma, quei mattoncini lì, che in questo caso a New York sono serviti proprio per realizzare questa coppa del mondo con milioni di mattoncini. Quindi una cosa veramente stupenda da vedere. Infatti migliaia di turisti sono andati a farsi le foto, a condividerle sui vari social. Insomma, chi si trova da quelle parti, sappiate che in quel di New York c'è questa bella esposizione.

0: Buon vento!
1: Eccoci di nuovo qui, amici belli, e da New York. Il nostro viaggio continua e ci spostiamo in un'isola selvaggia degli Stati Uniti, perché vorrei raccontarvi una piccola, piccolissima parte della storia di Carol Ruckdesheld. Credo che si pronunci così, non credo si pronunci così il cognome. Comunque lei si chiama Carol ed è la naturalista che vive su un'isola tra i serpenti selvaggi. Cioè, questa scienziata, questa donna, ha deciso di fare una scelta così drastica, ovvero quella di andare a vivere da sola, in totale solitudine, in una capanna in legno, senza acqua corrente né elettricità, circondata semplicemente da quelle che sono tartarughe giganti, alligatori, no? È facilissimo, è bellissimo svegliarsi e fare la colazione con gli alligatori, sempre se non sei tu la colazione dell'alligatore, lo scopri forse troppo più avanti. No, scherzi a parte. Serpenti velenosi, ragazzi, è circondata da ogni genere di animale, insetto allo stato brado, chiaramente in quest'isola super wild. Una scelta radicale, bella selvaggia, che dimostra però l'amore di questa signora, di questa ragazza, di questa scienziata verso la natura, un amore immenso. Ci vuole coraggio, è un bel cambio vita. Voi avete mai pensato di cambiare radicalmente vita? E magari c'è qualcuno anche all'ascolto che l'ha fatto? Nel caso condividetelo con noi al 331 8090 101.

0: Yeah. E continuo a ridere con tutti i vostri messaggi al 331 80 90 101. Leggo questo di Miriam che dice: ciao Rebecca, io col cavolo mi trasferirei mai in un'isola deserta da sola con tutti questi animali, anche perché sono serpente fobica. Amica mia, ti capisco in parte, perché io se penso ai ragni posso svenire male, ecco, come si suol dire. Ma anche il mio compagno è serpente fobico. So che lui proprio non può neanche sentire nominare la parola, che è proprio schizza. Aiuto!
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi. Tane Taeg 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Segui R101 anche sui social. Instagram,
12: Facebook,
11: TikTok.
12: Ti teniamo compagnia ovunque.
11: R101.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
17: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
5: è la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: R101 Meteo.
22: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Deciso aumento dell'instabilità, con rovesci e temporali localmente forti su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, regioni di nord-est e su Emilia-Romagna, fino a lambire nord delle Marche in serata la pianura lombarda orientale. Nuvole anche sulle altre zone alpine, ancora in prevalenza soleggiato invece altrove. Temperature massime in lieve calo al nord-est, più marcato nelle aree temporalesche. Stazionarie o in lieve rialzo le temperature al sud e nelle isole, con punte intorno o poco oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna, venti di libeccio in Liguria con mare mosso, in prevalenza di debole intensità altrove, possibili raffiche durante i temporali. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Maschenada qui su R101, amici belli, musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica. Allora, vi è mai capitato di aprire gli occhi durante la notte, aver sognato di essere stati traditi dal vostro compagno o la vostra compagna e svegliarvi proprio nervosi e dire: cavolo, non è che c'è qualcosa che non va, che non ho sentito, che non ho capito della nostra relazione? E ci svegliamo di cattivo umore. A me è successo diverse volte, cioè avevo anche ironizzato sui social diversi anni fa ormai, sembrava troppo vero questo sogno, era davvero super realistico ed ero incazzata con lui, cioè, anche se lui non ne sapeva assolutamente niente. Comunque ho scoperto che sognare questo genere di cose, ecco, non è sicuramente un campanello d'allarme su ciò che sta succedendo realmente nella nostra relazione, ma secondo gli esperti di psicologia, sognare che il partner ci tradisca quasi mai riflette, ecco, un vero sospetto nella realtà, ma indica un'insicurezza personale, ecco, la paura magari dell'abbandono o il fatto di sentirsi un po' messi da parte, avere delle mancanze di attenzione o di complicità di coppia. Ecco, non scatenate scenate di gelosia, questo lo dico solo a fin di bene, sappiate che molto spesso è uno scherzetto che ci fa il nostro cervello, quindi bisogna semplicemente magari parlarne per ritrovare una maggiore complicità, senza tradimenti e senza cornoni, ecco.

Eccoci di nuovo qui, amici. Torniamo a parlare di TikTok e degli scaffali pieni di prodotti per la beauty routine. Ne abbiamo parlato all'inizio, insomma vi ho detto che per chi si fosse appena sintonizzato è un trend di quest'estate. Per chi si fosse appena sintonizzato è un trend delle di, di, di

Da parte di tutti, per cui le aziende di cosmetica non riescono fisicamente a stare dietro a tutta quella che è la richiesta e di conseguenza la produzione. Genera così scarsità del prodotto abbastanza rapidamente, ma questo lo rende ancora più desiderato e più cool, perché quando non ci sono i pezzi che... ecco, quando, diciamola meglio, l'offerta aumenta rispetto alla domanda, no, al contrario, quando la domanda aumenta rispetto all'offerta, ovviamente il tutto diventa ancora più intrigante. E questo è il fenomeno di TikTok, ragazzi. Siamo nel 2026.

0: amici belli, tra pochissimo l'ultimo appuntamento per questo sabato insieme, 18 di luglio, con la canzone che ti fa stare bene, ovviamente per belli e felici, perché tanto ogni ora in tutti i programmi, lo sapete, avete questa bella opportunità. Io vi ricordo che se vi va e se ne avete necessità, per mandare la richiesta al 331 80 90 101 col titolo della canzone che ti fa stare bene, sul nostro sito r101.it trovate una sezione proprio totalmente dedicata alla canzone che ti fa stare bene, e trovate lì 101 titoli di canzoni per ispirarvi, per darvi un briciolo di emozione, e poi mandare la vostra richiesta. Quindi tra pochissimo la sentiamo qui insieme.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi?

0: Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare. Concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: canzone che ti fa stare bene, sono curiosa di sapere chi c'è.
1: Ciao, potete mandare un messaggio a mia cognata Valentina per farle tanti auguri di buon compleanno mettendo la canzone, una canzone qualsiasi di Ultimo. Grazie, Simonetta.
0: Simonetta, certo, e auguri a Valentina.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

Tutto questo sei tu, capolavoro di Ultimo qui su R101. Ancora rinnoviamo da parte di tutta la squadra di Belli e Felici gli auguri a Valentina, l'amica, la cugina, non mi ricordo più, insomma, della nostra amica ascoltatrice. Amici belli, vi mando un bacio grande a tutti quelli che oggi fanno gli anni. È così, è una giornata speciale sicuramente per voi, allora noi ci teniamo a darvi un bacio virtuale. Auguri a tutti. Oh, tra poco ci salutiamo, non ci credo, è finita anche quest'ora. Va bene, rimanete qui su R101.

Eccoci di nuovo qui, amici belli, è arrivato il momento di salutarci per questo sabato. Il nostro tempo a disposizione è terminato, quindi vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento a domani, come sempre dalle 13 alle 16 su R101 con Belli e Felici, con me, la vostra Rebecca Staffelli, con la super squadra composta dal nostro regista da Milano, il nostro Michele Rossetti, e la nostra super Federica in redazione. Amici belli, vi auguro un buon sabato, un buon sabato sera, e ci sentiamo domani puntualissimi. Ciao a tutti!

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole: il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga mira alla grazia, premendo sul Quirinale. Il legale si dice fiducioso, ma in tempi non brevi. In Iran nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce Hormuz è chiuso. Per i media, feriti diversi Marines. Missili e droni sul Kuwait. Massima allerta. I Pasdaran parlano di petroliere a fuoco in una zona minata dello stretto. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto. È un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Nell'inchiesta sull'undicenne morta in piscina, risucchiata dal bocchettone dell'aspirazione, indagati i due titolari dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Si ipotizza l'omicidio colposo. Martedì l'autopsia, poi sarà autorizzato l'espianto degli organi, come disposto dalla famiglia. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Mondiali di calcio al penultimo atto, è il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questo subito è sabato pomeriggio, è un super, è anche subito sabato pomeriggio. Ciao ragazzi, ben arrivati, 3 minuti dopo le 4, con me Aldo Paolini, dopo la nostra Rebecca Staffelli, cominciamo con un pomeriggio, continuiamo con un pomeriggio bello, ricco, corposo, tante cose da mettere in scena. Soprattutto ringrazio anche Michele Rossetti in regia. Siamo pronti perché abbiamo anche la grande musica, quella non manca mai, arriva Dua Lipa con Be The One, R101.

0: RTL 101. Enjoy the music. Enjoy the music.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Marco Mengoni con Due Vite, qui nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia, voi soprattutto family di R101, grazie per averci scelto, grazie per essere con voi, magari siamo in macchina verso il mare, verso la montagna, i laghi, quello che vi pare, ed è bello essere in macchina con voi, così, è la family allargata, dice ma chi è questo? È con noi, viaggia con noi, non dovrei pesare nulla a livello proprio di peso vero effettivo, no? Però insomma, è giusto la radio, ecco, giusto quella. Dove siete, cosa fate, dove andate? Soprattutto amici, attenzione, perché abbiamo bisogno, visto che siamo già nel sabato pomeriggio, abbiamo bisogno di voi, cavalieri delle good news. Uno potrebbe dire cavalieri del lavoro, quasi, cavalieri delle good news, cioè noi cerchiamo coloro i quali possono rimpinguare questa radio di belle notizie, di notizie colorate, bei colori tipo arcobaleno. Ma come si fa a dare una bella notizia? Beh, si fa un bel messaggio vocale con la vostra voce unica al mondo al 331 80 90 101. Questo è fondamentale. E uno si chiede ancora, ma cosa posso raccontare? Qualsiasi cosa. Sei in macchina, la macchina è nuova, dici sto guidando l'auto nuova e devo dire ho fatto un ottimo acquisto, bella notizia, good vibration, e ce la mandi, ce la mandate. Noi cerchiamo qualsiasi, dalle più piccole alle più grandi notizie. Per esempio, Stella oggi fa gli anni, auguri, buon compleanno Stella, mandaci un bel messaggio vocale con la tua voce unica al mondo. Vi aspettiamo qui, cavalieri delle good news, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Lopez, David Guetta con Save Me Tonight nel pomeriggio di R101. Stiamo cercando gente che vuole così darci una bella notizia. Le aspettiamo, le vostre good news al 331 80 90 101.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Deghi scegliere, cliccare...
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: The Wall. Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18.45, Canale 5.
6: Il muro da... Il muro prende.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
14: Gli altri vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enrique Iglesias, 16:26 nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini con voi, cavalieri delle good news, delle belle notizie. Grazie amici per darci sempre questo momento dedicato proprio alle belle notizie, ha fatto di colorare un po' questo mondo che è sempre un po' bello, satollone, troppe notizie un po' così, un po' grigelle, diciamo, e nere un po', vabbè, grigelle ci può stare. Noi invece andiamo in controtendenza, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, noi siamo in viaggio verso Piacenza,
0: sì?
1: Abbiamo lasciato la nostra meravigliosa Basilicata,
0: sì?
1: E oggi 18 facciamo gli auguri del comprimese alla nostra nipotina Bianca, che compie 9 mesi. Ciao ciao.
0: Quindi due notizie positive: c'è un complemese della nipotina Bianca e soprattutto avete lasciato, quindi un po' di sede, un po' di tristezza, la bellissima Basilicata. Ragazzi, andiamo a vedere la Basilicata, facciamo anche un po' di promozione turistica. Poi
2: siamo sul Gran Sasso, bellissima giornata,
0: sì?
2: Di sole,
0: sì?
2: E finalmente un po' di fresco e di vento. Vacanze in famiglia, salutate ragazzi.
3: Ciao.
2: Ciao
4: ciao.
0: Allora, il daddy carico, la mamma carica e il figlio un po' così. Ciao ragazzi, il Gran Sasso, quindi siamo in Abruzzo, un posto meraviglioso, lì hanno girato un sacco di film, Campo Imperatore, ce n'è di ogni, ragazzi, da vedere, da mangiare, di tutto e di più. Beh, insomma, l'Italia, ragazzi, sa va a sandire, l'Italia. Aspettiamo le vostre good news, le vostre belle notizie qui con la vostra voce, come hanno fatto loro. 331 80 90 101.

0: La voce di Miley Cyrus, questo è il pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini. Stiamo parlando di belle notizie, good news, voci.
1: Sono Anna dalla provincia di Foggia.
0: Sì.
1: E che notizia. Da ex speaker radiofonica di Radio Locali Umbri da ragazza, ora la mia voce è su Radio 101.
0: Quella... Beh, benvenuta allora anche come una speaker, insomma, sei una collega anche se ex peccato, magari in futuro potresti essere una nostra collega, quindi chissà, beh, incrociamo le dita come sempre. Poi...
2: Ciao, un saluto dal Kenya, sono Lisa.
0: Sì?
2: E mi sono appena trasferita a Nairobi nel mio nuovo appartamento.
0: Che meraviglia, cioè a Nairobi nel nuovo appartamento in Kenya e ascolta R101 per sentirsi un po' ancora a casa, che poi casa è ovunque tu sia ovviamente, però in questo caso senti R101 e il mood è molto diverso. Dolce Nera.

Lei Dolce Nera con Epopea qui su R101. Anche sentire il basso di questa canzone, ragazzi, come fa sentire il summertime proprio, è così, l'enjoy del...

0: commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
6: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, come no.
18: Nuova Jeep Compass.

Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: La canzone estiva che ti fa stare bene. Siamo nel cuore morbido dell'estate e c'è la canzone estiva che ti fa stare bene. Voi la chiedete al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
1: Ciao ragazzi, sono Betty da Cantù. La canzone che mi fa stare bene è L'Amour Toujours del Gigi Dug, perché mi ricorda una bellissima gita di quarta superiore a Vienna. Che esperienza fantastica. Ciao.

Canale 67 del digitale terrestre, ragazzi, non è il televisore che salta, ma siamo noi che stiamo saltando insieme a Gigi Doug con L'Amour Toujours. Non riesco a fermarmi ancora, incredibile, una cosa, non riesco. Grazie alla nostra amica Betty da Cantù che ha chiesto questa canzone estiva che ti fa stare bene. Tra l'altro lei è quella che cerchiamo sempre H24. Lei motiva anche la scelta. Perché scelgo Gigi Doug? Perché mi ricordo una gita in quarta superiore, quindi con i miei compagni, proprio a Vienna, grande gita, noi siamo contenti di questo. Continuate a richiedere la canzone estiva che vi fa star bene. Intanto arriva questa, Club Dogo.

0: Medusa, lo siento, loro sono i pinguini tattici nucleari qui su R101 nel nostro pomeriggio. Siamo pronti ad ascoltare la nostra redazione. Loro sono prontissimi, ovviamente. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate, ritiene di aver subito un'ingiustizia. Le parole del vice premier: sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Il gioielliere cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, 21 anni fa minacciò con la pistola una famiglia. In Iran nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce lo stretto di Hormuz è chiuso. Per i media feriti diversi Marines. Così Mamdani, sindaco di New York, valuta l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Spahn si dimette da capogruppo della CDU-CSU al Bundestag, dopo le polemiche per essere diventato padre insieme al marito grazie alla maternità surrogata negli USA. In Germania è vietata e lui stesso la osteggiò. Così il cancelliere Merz: in politica la credibilità è fondamentale. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni e non riemerge. Il bambino è gravissimo. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno recuperato il corpo a Golfo Rivolta nel Cremonese. L'uomo indiano ha avuto un malore in acqua, era in compagnia del fratello e del nipotino. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo fino al 21 luglio, dibattiti e manifestazioni di piazza. Mondiali di calcio al penultimo atto, è il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Ma si sente l'energia, il grande momento dedicato al pomeriggio di R101 e siamo con voi in macchina nella vostra voiture verso la località di Villeggiatura. Siamo lì con voi, grazie per averci scelto, grazie perché siamo lì in mezzo tra i due sedili davanti, di solito quello è un po' la locazione della radio, però insomma in effetto stereo in tutta l'auto e siamo contenti. Io sono Aldo Paolini, con me c'è subito il grande Michele Rossetti, siamo pronti con Bruno Mars, Marry You. We'll be right back.

La voce di Billie Eilish qui nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini e con voi family, perché andiamo a pizzicare, a toccare una bella storia che arriva dal nord, dalla freschezza europea, ovvero dalla Finlandia. Andiamo in Finlandia perché lì amici hanno trovato un modo per così rendere un po' più concreto il fatto di far conoscere persone che sono single e quindi al di là delle varie app di incontri, basta con le app, cioè le app funzionano, quindi se funzionano va bene anche quelle. Però insomma andiamo con la concretezza. Cosa hanno fatto in Finlandia? Hanno preso il Sinkukorit. Se ci fosse qualche finlandese all'ascolto, aiutatemi. Allora, si chiama Sinkukorit, sono i cestini per i single. Come funziona? Tu vai al supermercato, ti trovi il cestino nero, grigio e il cestino rosa, ok? Che sembra un po' fucsia, però vabbè, diciamo che sono rosa. Se sei single e vuoi conoscere qualcuno, t'acchiappi il cestino quello rosa. Quindi maschi, femmine, quello che volete, chiappate quello, così durante la spesa nel supermercato uno può attaccare bottone, però non si può attaccare bottone con quelli che hanno il cestino nero o grigio. Grigi sono quelli single ma che non vogliono essere, non vogliono conoscere nessuno. Neri sono quelli sposati, ok? Quelli sposati, super fidanzati, sono quelli untouchable. Guai a voi se chiedete scusi, l'insalata uso quello? Sapete che è la classica domanda, no? Che si può porre a qualcuno, non si può fare in questo caso. Ma attenzione, noi giriamo la domanda alla family di R101: c'è qualche persona, qualcuno che avete incrociato nella vostra vita e non ha avuto quel coraggio, diciamo così, di attaccare bottone, di conoscerlo, di conoscerla, che ancora vi ronza per la testa? Io ho una persona che avrei voluto conoscere nella mia vita, ancora adesso ci penso, non ho avuto il coraggio di fermarla, ma non lo racconto adesso. Aspettiamo i vostri racconti di quando avete voluto conoscere qualcuno ma non avete avuto il coraggio di dire ciao, come ti chiami, e conoscere in quel momento. 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno da

0: Smith nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini. Ce la stiamo raccontando su qualcosa che sicuramente le corde del passato così vengono pizzicate. Cioè quella persona che avreste voluto magari incontrare, anzi l'avete incontrata, però conoscere, fermare, e ce l'avete ancora in testa. Allora, io la mia ce l'ho e si trovava a Porto Santo ben 15 anni fa, quindi vicino a Madeira, siamo in Portogallo. Io entravo in un mini market, questa donna usciva dal mini market, ci siamo visti, guardati, addirittura anche senza neanche dirci un ciao, ma lei mi è rimasta proprio nei pensieri. Poi
1: io una volta avevo visto da lontano, sì, questa ragazzina, avevo credo le superiori ero, e solo che non ho mai avuto il coraggio. E ancora adesso mi viene in mente, e pensa che ci avevo fatto pure una canzone sopra, rifacendo quella di Max Pezzali.
0: Quella.
1: E l'avevo fatta tu, la regina del Braica Bay, perché quel villaggio si chiamava Braica Bay. E basta, non ho mai avuto il coraggio, ogni tanto ci penso. Dico, credo che era tedesca o russa, una roba del genere. E non si sa come si chiamava, perché non ho mai avuto il coraggio di approcciarla. Va bene, ciao Aldo.
0: Ciao anche a te. Senti, ma avevi a fianco la tua attuale compagna? O magari moglie? Non sapevi come si chiamava, però sono più bella io. Che meraviglia. Vabbè ragazzi, avete questa persona che avreste voluto conoscere, ma non avete avuto il coraggio di dire ciao, chi sei, il tuo nome, e vi è rimasta lì nel cloud, nella memoria. Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101. Arriva lei, Annalisa, con Bellissimo.

0: Lisa con Bellissima. C'è una persona che avreste voluto fermare, alla quale ancora pensate? Beh, aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101 con la vostra vivissima voce.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ace of Base nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini. Ce la stiamo raccontando delle, quella persona che non avete mai avuto il coraggio di fermare per conoscerla, appunto, e che continuamente ci pensate, continuate a pensare a questa persona. Chi potrebbe essere? Sentiamo.
1: Ciao, io avrei voluto conoscere meglio un mio ex amichetto che abitava vicino a me e veniva sempre a giocare a casa mia. Ecco, a me piaceva molto, ogni tanto però devo dire sinceramente che lo penso ancora, nonostante tutto. Bacioni.
0: Hai visto? Nonostante tutto lo penso ancora. Anche noi aspettiamo quella alla quale pensate, o a cui pensate, insomma, scegliete voi, con la vostra storia al 331 80 90 101.

0: Il sound, quello giusto di R101 nel nostro pomeriggio con me, Aldo Paolini, raccontandocela un po' su quella persona che avreste voluto fermare, non lo avete fatto, vi è rimasta lì nella testa, nel cloud e ancora adesso ci pensate. C'è questa storia? Sentiamo.
1: Io dovrei avere il coraggio invece di non conoscere nessuno, cioè dovrei avere il coraggio di stare zitta, perché questo è il coraggio che mi manca. Anche al filo d'erba chiedo come stai, tutto bene, come ti chiami? Quindi dovrei avere il coraggio inverso, quindi okay. No, nel mio caso è il contrario, magari è fuori tema, ma almeno hai un'alternativa. Ciao, buon pomeriggio, Melissa da Savigliano.
0: Da Savigliano in provincia di Cuneo, certo, molto, molto conosciuta. Grazie Melissa per il tuo messaggio. Che belle queste persone che chiedono a tutti come ti chiami, ciao, come stai, cosa fai. Viva queste persone che portano in giro l'energia positiva. Dovete essere così, cavalieri anche della positività. Ora ci ascoltiamo Emma Fabri Fibra con Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, questa dipendenza proprio affettiva, una persona che diventa per l'altra l'unica cura possibile. Che meraviglia, se ci vuole l'antidroga in quel caso, siamo così, così, su R101.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani che si chiama La canzone che ti fa stare bene. Qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101, voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso...

0: colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
1: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
1: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 €.
7: La canzone che ti fa stare, bene.
8: Siamo pronti a gustarci la canzone estiva che ti fa stare bene. Voi la chiedete, voi la scegliete. Io ho già sbirciato. Fossi in macchina in questo momento, già alzerei il volume di 4-5 tacche. Non troppo, che poi magari sapete. Però insomma, lui l'ha scelta, molto bella. Sentiamo.
9: Ciao R101, sì? Sono Jody da Padano Dugnano. Sì? La canzone che mi farebbe stare bene è quella dei Foo Fighters, Burn and Fly. Ciao a tutti.
8: Jody, guarda, veramente, vado in macchina, l'accendo, alzo la radio e torno in diretta qui su R101. È una meraviglia sentire le vostre richieste estive, soprattutto Foo Fighters, Learn to Fly.

0: Abate nel 1999 quando i Foo Fighters hanno creato Learn to Fly. Che meraviglia, ragazzi, grazie a Jody per questo momento. Continuate a richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Ne abbiamo bisogno, motivate la vostra scelta. Ora Fedez e Francesca Michelin, Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

magari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Mami con Tu cosa fai questa sera? Cosa fate in questo sabato sera? Family di R101, poi ne parliamo magari con calma. Adesso invece siamo pronti ad informarci. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Iran nuovi raid USA, 3 morti e 8 feriti. Teheran attacca basi nel Golfo e sconfessa il memorandum, ribadendo che Hormuz è chiuso e denunciando la violazione degli accordi. Così i Pasdaran, petroliere a fuoco in un'area minata dello stretto. Il Pentagono smentisce. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate, sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole, il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso 2 rapinatori in fuga, mira alla grazia premendo sul Quirinale. Il legale si dice fiducioso, ma in tempi non brevi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano. Le famiglie riorganizzano i consumi. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Nell'inchiesta sull'undicenne morta in piscina, risucchiata dal bocchettone dell'aspirazione, indagati i 2 titolari dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Si ipotizza l'omicidio colposo, martedì l'autopsia, poi sarà autorizzato l'espianto degli organi, come disposto dalla famiglia. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina, dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane, dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla A23 verso la A4, 2 chilometri di coda per traffico fra Tarvisio Nord e Ugovizza, verso il confine di Stato 3 chilometri di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza, sulla A4 verso Torino 1 chilometro di coda per traffico alla barriera di Milano Est, sulla A14 verso Taranto 3 chilometri di coda per incidente tra Castelsa San Pietro e Imola, sulla statale 665 Massese, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Licciana Nardi e l'incrocio Aulla, statale 62 della Cisa. Prudenza e buon viaggio.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: La super mega sera, serata di R101. Buon sabato sera a tutti, con me Aldo Paolini. Beh, siamo pronti anche con il nostro super regista Pari De Ausili. Amici, ma a quest'ora, alle 18:04, mi dite dove siete ad ascoltare R101? Soprattutto salutiamo quelli che stanno guardando anche il canale 67 del Digitale Terrestre, perché anche loro si possono così gustare la diretta anche attraverso la TV. Pronti con Shawn Mendes e la sua Stitches. Yeah.

Con Fai Rumore, 18 e quasi 12 minuti, buona serata, e con R101, con me Aldo Paolini, siamo pronti a raccontarcela grazie a un giocatore della Spagna che, visto che insomma manca pochissimo davvero alla, oggi c'è la finalina mi sembra, no? Tra Inghilterra e Francia, e domani sarà la finalissima tra Spagna e Argentina. Stiamo parlando di calcio, amici di R101, parliamo di questo ragazzo che si chiama Pedri, è un giocatore del Barcellona che gioca nella nazionale spagnola, che mesi fa, addirittura un anno fa, ha scritto la data sui social, cioè 19/7/26, con l'emoticon del lucchetto, cioè ha predetto che sarebbero andati in finale. Beh amici, ci ha preso, perché la Spagna appunto è in finale di questi mondiali, e quindi mi sono chiesto, chissà chi ascolta R101 quanto è mago, maghi di R101, quali sono quelle cose che avete predetto e si sono realizzate, o cose che puntualmente voi fate lì, dite la vostra insomma, e questa cosa accade. Vi è mai successo? Se sì, spesso, su cosa? Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Carpenter qui su R101. Amici, avete mai predetto qualcosa e questa cosa si è realizzata? Tu sei un mago? Aspettiamo il tuo racconto a sapere cosa hai fatto, come e quando al 331 80 90 101.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: In tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile, c'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
3: Renaud. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
10: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Con Other Side nella serata di R101, buon sabato sera a tutti, con me Aldo Paolini, con il vostro essere maghi, amici di R101. Siamo partiti da Pedri, questo giocatore del Barcellona che ha predetto circa un anno fa che sarebbe andato in finale dei mondiali, ci ha preso appunto, domani finalissima Spagna contro Argentina. Beh, e in questo caso invece abbiamo un po' di vostri messaggi al 331 80 90 101. Ciao R101, nel 2016 ho detto a mio fratello: tu finisci per sposare quella ragazza. Lui rispose che era soltanto una storia estiva. Oggi hanno due figli. Molto bene, grazie amico anonimo. Ciao R101, ho visto un nuvolone nero e ho detto: tra poco arriva il fine mondo. Beh ragazzi, ma lì cioè, nel senso, è una cosa quasi, vedi il nuvolone nero, difficilmente puoi mancare il colpo. In quel caso però, insomma, ci ha avuto ragione, perché tutti a ridere, 9 minuti dopo eravamo sotto una tettoia fradici. Bene, leggo l'ultimo. Quando mio padre ha comprato una macchina usata, gli ho detto: questa, questa ti lascerà a piedi prima delle vacanze. Indovinate che è successo? Immagino sarà rimasto a piedi prima delle vacanze. Quindi in questo caso ha predetto una roba, diciamo così, un po' negativa. Noi non vogliamo le cose negative, ragazzi. Cosa avete predetto che si è realizzato? In questo caso Pedri ha detto: andiamo in finale dei mondiali. Una cosa bella è successo. Voi siete un po' maghi, maghetti, fate un po' così delle premonizioni e poi si avverano queste cose. 331 80 90 101 con la vostra viva voce. Adesso Marco Mengoni con Esseri Umani.

Purple Disco Machine nella serata di R101. Ce la stiamo raccontando su quando avete predetto qualcosa e questa cosa si è realizzata. Insomma, praticamente i maghi di R101. Cioè, R101 alla cena aziendale ho indicato due colleghi e ho detto: tempo un anno e si mettono insieme. Ora sono sposati. Grazie Luca per il tuo messaggio. Poi attenzione, io nel 95 dissi a Miss Italia vince a Navalla e così fu. Ciao, buona serata, grazie anche a te, amico. Ma perché non vi firmate, amici cari? Altro messaggio, in questo caso ricalca un po' quello del temporale di prima. In gita al lago, appena arrivato, ho pensato che sarebbe arrivato un bel temporale. Infatti, in serata ha pure grandinato. Ulla, ragazzi, mancavano solo i meteoriti e vi ho fatto proprio il 360. Così, il full optional, come quando fai il panino full optional. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Se avete predetto qualcosa e si è realizzato, aspettiamo il vostro racconto al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: 5 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
21: Lo spazio è tutto vostro, la canzone che ti fa stare bene qui su R101, voi la scegliete al 331 80 90 101, sentiamo.
22: La canzone che mi fa stare bene ogni volta che l'ascolto è Don't Go degli Yazoo, perché mi fa ricordare le mie seratone in discoteca quando avevo 20 anni. Alex da Milano.

0: nel pomeriggio di, anzi nella serata, scusate, nel sabato sera di R101, 18:47 quasi 48, con me Aldo Paolini e con lo spazio dedicato alla canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiedere la canzone, soprattutto estiva, che ti fa stare bene, motivando perché la scegliete, magari perché è un'estate particolarmente così spumeggiante, vi siete innamorati, avete fatto miliardi di vacanze, insomma quello che è, motivate la scelta. Se non avete idea su quale canzone estiva si può chiedere, non ricordate il titolo o l'autore, tranquilli, c'è il nostro sito r101.it con 101 suggerimenti che si possono appunto preascoltare e poter richiedere canzone, titolo e autore. Bene, chiudiamo anche l'appuntamento dedicato a voi maghi di R101, quando avete predetto qualcosa e questo qualcosa si è realizzato.
1: Ciao amici di R101, io sono una specie di maga che prevede, sì. E ho sognato, sì, il mio nipotino così proprio come è adesso, ma quando l'ho sognato io non sapevo nemmeno che mia cognata fosse incinta.
0: Quella.
1: Quindi è stata proprio una cosa da maga.
0: Allora, cara amica, se qualcuno all'ascolto così volesse per caso avere un figlio, beh, sappiamo che ti devi incontrare, far sì che tu possa sognare un figlio di questa coppia, insomma tu sei abbastanza, porti fertilità, ecco, in questo senso è una cosa buona e giusta. Grazie, perché queste cose servono anche per l'incremento demografico, qua abbiamo bisogno di bambini, quindi insomma fate l'amore, fate anche figli, che ne abbiamo sempre bisogno, ovviamente. Continuate sempre a scrivere al 331 80 90 101. È venuto anche il momento di viaggiare insieme a Cesare Cremonini con la sua Buon Viaggio, ovviamente con la tua radio preferita, che si chiama R101. Buon viaggio.

0: molto Enjoy the Summer, questa Tuca Macarena di Baby K qui su R101. Tutto pronto per l'informazione? Informiamoci con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con una pistola una famiglia. Salvini lo va a trovare. Vannacci parla di difesa sempre legittima se aggrediti. Conte duro, basta sciacallaggio. Una bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Dinamica al vaglio. Nel Cremonese un indiano muore nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Il bimbo è gravissimo. Indagati i gestori dello stabilimento ligure dove ha perso la vita in piscina una undicenne. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto. È un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno, Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica, sesta pole in carriera davanti a Verstappen e Norris penalizzato, Leclerc quinto ma partirà in seconda fila, Hamilton sesto. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto, dalle 23 Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista un'ora. Sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, code per incidente tra Capodimonte e Camaldoli. Sulla statale 81 Piceno a Prutina, rallentamenti per incidente all'incrocio Chieti-Pescara. Sulla statale 26 della Val d'Aosta, rallentamenti per incidente all'incrocio Montalto d'Ora. Prudenza e buon viaggio.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Amici, prudenza e buon viaggio in compagnia di R101. Buon sabato sera. Chissà dove ci state portando a quest'ora. È già iniziato la fase aperitivo? È già iniziata anche un po' la fase cena a quest'ora? 19:03 magari forse è un po' prestino. Però grazie per tenerci con voi durante il viaggio verso il mare, verso la montagna o perché no anche un bel agriturismo in mezzo alla campagna. Noi siamo contenti di essere con voi. Arriva Katy Perry adesso con Last Friday Night. R101.

Un supermodel qui su R101 nel nostro sabato sera con me, Aldo Paolini, pari di Ausiline, regia. Amici, andiamo a giocare con gli amici di Oxford, in questa prestigiosa università inglese, grazie al team governato dal professor Robin Dunbar e i suoi ricercatori, che hanno analizzato gli effetti benefici della musica sul nostro corpo. Gli effetti benefici della musica ormai sono un po' studiati in tutti i vari campi, lo ricordiamo anche per esempio, non so, quello più carino di tantissimi anni fa: se le piante ascoltano musica classica crescono più rigogliose, verdi, sane, eccetera eccetera. Ma attenzione, il team di Robin Dunbar ha scoperto una cosa molto particolare, cioè se l'essere umano ascolta la musica anche a un volume insomma leggermente un po' più del normale, ecco, ha un effetto benefico molto particolare. Ce ne sono tanti, voi potete anche spararne un po' tutti, scriverceli, raccontarceli un po' tutti, ma ce n'è uno che stiamo cercando, è molto particolare. Quale potrebbe essere secondo voi? Aspettiamo la vostra risposta, giochiamo insieme al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Lady Gaga e Doechii qui su R101 con Runaway. Ascoltare la musica produce un beneficio preciso sul nostro corpo. Quale secondo voi? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101.
1: Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare...
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Uè, Macarena, Los del Rio qui su R101 nella nostra serata il sabato sera con anche la Macarena. L'avete ballata? Eh? Magari quelli che sono a casa e stanno facendo aperitivo in compagnia del canale 67 Digital Terrestre, magari sì, se la sono ballata in macchina 9. Non si può, ovviamente, al massimo la parte sopra chi non sta guidando. Ovviamente ce la stiamo raccontando, anzi, o meglio, scusate, stiamo giocando con gli amici di Oxford che hanno così scoperto un beneficio preciso che ha il corpo, il nostro corpo, quando ascolta la musica. Sono tanti i benefici, ma ce n'è uno che è emerso più degli altri, che ha una caratura di un certo livello. Quale potrebbe essere? Sentiamo.
2: Ciao, sicuramente diminuisce il livello di stress che il nostro corpo accumula ogni giorno, permettendo così di rilassarci meglio.
1: Quella come sembra quasi una dottoressa, magari fa parte del team di Robin Dunbar, che è appunto il professore che ha fatto questo studio. C'è tra i benefici questo, ma non è quello che stiamo cercando. Secondo me, quale potrebbe essere il beneficio preciso che il nostro corpo ottiene ascoltando musica? Aspettiamo la vostra voce stupenda, unica al mondo, al 331 80 90 101, così almeno possiamo giocare. Chi indovina vince ovviamente la gloria, cioè la gloria personale. Tiziano Ferro con Indietro.

0: Dualipa con Illusion qui su R101, il nostro sabato sera con me Aldo Paolini e con questa ricerca che arriva da Oxford, dove questi ragazzi hanno deciso di analizzare ancora gli effetti benefici che ha la musica sul corpo umano. Sono tanti gli effetti benefici appunto in questione, ma ce n'è uno che è emerso particolarmente nello studio del professor Robin Dunbar. Lui si chiama professore di questo team del Dipartimento di Psicologia, giusto anche per specificare. Beh, hanno trovato vari effetti positivi, ma quale sarà quello che cerchiamo? Sentiamo.
1: Secondo me l'effetto principale della musica sul nostro corpo sì. È che fa aumentare le difese immunitarie. Ma sta Palermo.
0: Fa aumentare le difese immunitarie. In parte c'è nelle varie effetti benefici, ma non è quello che cerchiamo noi. Poi
2: benefici che mi fanno la musica è farmi stare bene e mi viene sempre voglia di cantarla, però ho paura di fare casino.
0: No, cucciolo, devi cantare, devi lasciare andare, vai, nel senso che hai paura di fare brutte figure. Ma no, canta che ti passa a squarciagola, in cameretta, dove vuoi, in bicicletta, a scuola, beh, forse vediamo. Però adesso puoi cantare. Allora, vi do la risposta, amici, perché la risposta è molto particolare, nel senso che ascoltare la musica, specialmente ad alto volume, ha un beneficio che viene tradotto con l'innalzamento, quindi aumenta la soglia del dolore, cioè sopportiamo meglio il dolore, incredibilmente. Questo è dovuto grazie al legame proprio emotivo con la canzone che ci emoziona. Cioè, se trovate delle canzoni che a voi piacciono particolarmente, vi fanno cantare, emozionare, vengono fuori i brividoni, i brividelli, beh, in questo caso invece proprio il corpo reagisce alzando la soglia del dolore. Tutto questo fatto con dei test legati proprio al dolore prima dell'esperimento appunto e il dopo, e tutti i parametri scientifici hanno detto appunto, decretato questa cosa, cioè si alza la soglia del dolore. Io che insomma soffro particolarmente, cioè il dolore proprio neanche una piccola goccia, in questo caso guarda, dovrei ascoltare musica go go prima di fare qualcosa. Va bene, questo è l'effetto benefico, a parte quello che abbiamo con umore migliorato, meno stress, eccetera eccetera. Questo è molto importante, quindi ascoltate la musica soprattutto attraverso R101. Ora Giselle.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Chanel con Dimanche Midi Pil. C'è domenica a mezzogiorno in punto. Questo è l'appuntamento che avremo anche domani a mezzogiorno in punto, sempre perché R101 è sempre in vostra compagnia anche a mezzogiorno, ovvio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche.

0: gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
7: Siamo pronti con il vostro momento, la canzone che ti fa stare bene qui su R101, che è la radio che ti fa stare bene, voi la scegliete al 331 80 90 101, sentiamo.
8: Ciao, sono Pamela della provincia di Varese, la canzone che vorrei sentire che mi fa stare bene oggi è Angel di Robbie Williams.

Certo che ricordare quando Euro 101 era così radio ufficiale della data di Firenze di Robbie Williams, beh, sono venuti i brividi ancora ricordando quel momento, quell'evento, quella diretta, quel concerto, che brividi. Grazie anche alla nostra amica per il momento dedicato appunto a Robbie Williams con Angels. Vi ricordo che si può richiedere la canzone che vi fa stare bene. Soprattutto siamo così alla ricerca di quelle estive che fanno stare bene, perché magari vi ricordano un amore che fu, magari un'estate bellissima con tante vacanze con i vostri amici, con i vostri colleghi, con i vostri compagni di classe. Noi cerchiamo quella lì con la canzone appunto estiva che ti fa stare bene. Se non avete idee, tranquilli amici, c'è un sito stupendo che si chiama r101.it con tante chicche, tante novità, tante interviste, tanti insomma diciamo argomenti esclusivi proprio del sito, ma c'è la sezione con R101, con 101 canzoni che estive che ti fanno star bene. Potete preascoltarle, sentirle e poi ce la chiedete con un bel messaggio vocale con tanto di motivazione che hanno la corsia preferenziale al 331 80 90 101. Pronti adesso con la prossima ovviamente la scegliamo noi, tocca a noi, è il nostro turno, tanto le vostre ogni ora vanno in scena, quindi non vi preoccupate se non va la vostra canzone subito, andrà magari la prossima ora, questa la scegliamo noi. Bundabash con Per un milione.

0: Tastiera, Amalfitana, Fabio Robazzi, Arisa, Nino D'Angelo insieme qui nella serata di R101 nel sabato sera. Vi lascio con Leonardo Regazzoni, sempre in compagnia anche di Paolo Osili, che ringrazio per queste ore insieme. Io, Aldo Paolini, torno domani sempre pomeriggio a partire dalle 16 fino alle 20. Stiamo insieme con tutte le nostre belle cose. Beh, ovviamente, come sempre, buon sabato sera in compagnia di R101. Ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con la pistola una famiglia. Salvini gli fa visita. Vannacci parla di difesa sempre legittima. Se aggrediti, Conte duro, basta sciacallaggio. Una bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Un indiano muore nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Il bimbo è gravissimo. Indagati i gestori dello stabilimento ligure dove ha perso la vita in piscina una undicenne. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto, a Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto, dalle 23 Francia e Inghilterra, Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica, sesta pole in carriera, davanti a Verstappen e Norris penalizzato, Leclerc quinto ma partirà in seconda fila, Hamilton sesto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla A26 verso Gravellona Toce, rallentamenti per incidente tra Carpugnino e Baveno, sulla A10 verso Genova un chilometro di coda per incidente tra Varazze e Arenzano, sulla A7 verso Genova code per incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, sulla statale 62 della Cisa rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fornovo di Taro, statale 308 Fondo Valle Taro verso l'incrocio Sarzana, statale 1 Aurelia. Sulla statale 274 Salentina di Patu, rallentamenti all'incrocio Ugento verso l'incrocio Gallipoli, statale 101 Salentina di Gallipoli. Prudenza e buon viaggio.
11: Pronti per una nuova serata insieme qui su R101, sabato 18 di luglio. Un saluto a tutti voi e un saluto ad Aldo Paolini che vi ha accompagnato fino a poco fa. Io sono Leonardo Regazzoni, come sempre ci si sente, ci si ritrova in questa fascia oraria dal venerdì alla domenica, dalle 20 fino a mezzanotte, per concludere i giorni del fine settimana insieme. Un ciao a Pare d'Ausili in regia e riprendiamo, o meglio partiamo con la musica, Same Motel e la loro My Type.

voce di Elisa, o forse sei tu qui su R101. Inauguriamo così il nostro sabato 18 di luglio. Buona serata, buon weekend e buona estate. La trascorriamo insieme nell'Enjoy the Weekend con me, Leo. Alle 23 questa sera c'è la finale, terzo quarto posto dei mondiali, in attesa della finale di domani tra Argentina e Spagna. E oltre allo sport, oltre al calcio, è un periodo magari dove ci si ritaglia un po' di tempo per andare al cinema. Ci sono vari cinema all'aperto nelle grandi città, caldo e zanzare permettendo, anche perché sono usciti un po' di bei film, di cui uno in particolare sta destando tanta attenzione, ed è L'Odissea di Christopher Nolan. C'è un super cast, è veramente un colossal. C'è Matt Damon che è il protagonista, c'è Anne Hathaway, c'è Tom Holland. È arrivato il 16 di luglio nelle sale italiane e parla appunto un po' del ritorno di Odisseo dopo la guerra di Troia, quindi i suoi 10 anni di ritorno ad Itaca dopo l'escamotage anche del cavallo di legno che è entrato all'interno della città greca e che ha consentito, non greca scusate, medio orientale, ha consentito la conquista di essa. E tra poco andremo a vedere un po' di curiosità su questo film. 172 minuti che secondo la critica sembrano volare, sembrano 30, e andremo a vedere anche soprattutto i luoghi dove è stata girata, dove è stato girato questo film, perché appunto si dovevano ricreare un po' di scene della Grecia, anche del sud Italia. In Grecia si è girato, ma poi si è girato anche in alcuni punti del Marocco, si è girato in Scozia, pensate, per alcune scene in una foresta. Tra poco andremo nel dettaglio ad approfondirli un po' insieme. E a proposito di Odissea, che è anche un po' un luogo comune e un modo di dire della nostra vita quotidiana, si parla di un viaggio bello lungo, no? Quindi magari ritardo dell'aereo, passiamo 10 ore in coda e si dice è stata un'odissea, non finiva più questo viaggio. Avete un ricordo di un viaggio che è stata un'odissea? Cioè ci avete messo veramente veramente tanto a raggiungere quel luogo, magari con un po' di imprevisti, o un'esperienza della vostra vita che reputate un po' un'odissea, un trasloco che non finiva più, piuttosto che rifare la facciata di casa, piuttosto che riparare l'aria condizionata o la macchina che non andava? È stata un'odissea. Raccontateci, se volete, la vostra odissea con un bel vocale al 331 80 90 101. Curiosi di ascoltarvi, tra poco lo facciamo.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: Enjoy.

0: Francesco Gabbani su R101. Siamo partiti dal nuovo film di Christopher Nolan, Odissea, per parlare della vostra odissea personale, quel viaggio infinito, quella cosa che non finiva più. Se volete condividerla con noi con un bel messaggio vocale, tra poco.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
11: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
16: E per un giro in scooter al tramonto?
15: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
8: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Non voglio essere fritto!
22: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
22: Gli altri vadano a farsi friggere!
23: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
20: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di Digicom 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Al mattino un po' di nuvolosità su nord-est in Liguria. Cielo sereno, poco nuvoloso sul resto d'Italia. Nel pomeriggio sono attesi rovesci temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, in serata in spostamento sull'Emilia Romagna. Tempo soleggiato con solo qualche nuvola sui rilievi nel resto del paese. Temperature massime in contenuto calo al nord. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sky qui su R101, buon weekend e buon sabato a tutti quanti là fuori. Dal cielo andiamo al mare, che è il luogo in cui si è tenuta l'Odissea e in cui è stato svolto anche maggiormente il film di cui parlavamo poco fa, di Christopher Nolan, uscito il 16 nelle sale cinematografiche italiane. Matt Damon che farà Ulisse, Tom Holland che farà Telemaco, cioè il figlio di Ulisse, Anne Hathaway farà Penelope, quindi la moglie, Robert Pattinson invece farà Antino, che è un po' il rivale di Odissea nella sua isola, che è quella dei Proci, ecco. E stavo vedendo i vari luoghi in cui è stata girata anche il film di Christopher Nolan. In Italia tanti luoghi diversi, a partire dalle Egadi a Favignana, anche a Lipari si è girato L'incontro con le sirene, alcune scene sono state girate in Islanda, in Scozia, in Grecia ovviamente maggiormente, anche in Marocco, nelle spiagge e le mura di Essaouira e in tante altre zone. Quindi sarà bello anche andare a rivedere tutte queste zone all'interno del film. In tutto ciò ci state raccontando voi la vostra di Odissea, quel viaggio che non finiva più, oppure quell'esperienza che veramente era infinita. Per esempio,
1: che ricordo di più è quando un anno feci Milano-Riccione mettendoci la bellezza di 17 ore. Un inferno, Fabrizio da Bollate.
0: Un inferno, hai detto tutto tu, 17 ore Milano-Riccione, puoi farla veramente a piedi o puoi farla, mi viene altrimenti in altri modi, in bicicletta ci metti meno, no? Probabilmente a farla a Milano-Riccione, infatti. E poi leggo un altro messaggio di questo amico: viaggio verso la Calabria in autostrada, la macchina ha avuto un guasto, sono arrivato al villaggio dopo 2 giorni. Anche qui, insomma, non so dove tu ti trovassi quando la macchina ha avuto un guasto. Chiudiamo con questa: la mia odissea è ogni volta che dalla Sardegna dove lavoro voglio tornare a casa dai miei genitori in Calabria, non esiste l'aereo diretto, ogni volta scali infiniti. L'ultima volta nel tragitto Cagliari-Bergamo-Lamezia ho impiegato 14 ore, facevo prima ad andare a Tokyo, ed è vero, veramente, con 14 ore arrivi a Tokyo senza problemi. Noi intanto andiamo in Canada con The Weeknd, Daft Punk e Feel It

0: Good, Miley Cyrus, R101 e il nostro sabato dell'Enjoy the Weekend. Una ventina di minuti alle 9 della sera. Stiamo parlando di Odissea, letterale, quindi ripresa dai poemi omerici e dal film di Christopher Nolan, uscito da 2 giorni nelle sale italiane, e delle vostre odissee invece personali, cioè quei viaggi che non finivano più o quelle esperienze che vi pesano un po' nella vita quotidiana. E questo nostro amico, secondo me, ha espresso un pensiero che può essere abbastanza comune in giro.
1: La mia odissea è andare a lavorare. Ciao R101.
0: Amico mio, qui c'è una soluzione: non andare più, però insomma non sempre si può fare, quindi è un'odissea sicuramente comune che condividono in tanti. Tra poco, canzone che ti fa stare bene, quindi torniamo un pochino indietro nel tempo con le vostre richieste al 331 80 90 101. Vi aspettiamo con una canzone che ci riporta indietro nel tempo. Intanto Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla, questa è La Testa Gira su R101.

0: La testa gira, si intitola così questa canzone di Fred De Palma, Anitta e Miskill, ritrovata su R101. La testa gira magari perché l'avete ballata, vi siete mossi. Tra poco ci scateniamo con la canzone che ti fa stare bene. Rimanete qui per ascoltarla insieme.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti.

0: se non deghi, non ci credi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: 20.49, siete su R101 e c'è la sigla che preannuncia il momento della canzone che ti fa stare bene. Tutte le ore insieme si torna indietro nel tempo con un bel ricordo, un'emozione che vi ricorda una canzone in particolare, in questo caso lei.
1: Sono Pier Mario di Este. La canzone che mi fa star bene, mi piacerebbe ascoltare Seven Days, Sunny June di Jamiroquai. Bene, vi abbraccio tutti. Ciao, ciao, ciao.

Seven Days in Sunny June, Jamiroquai su R101 era la canzone che ti fa stare bene, riportandoci indietro al 2005, anno in cui nasceva YouTube, pensate, il 15 di febbraio, e anno in cui Magnini vinceva l'oro al mondiale, il 28 luglio, e Alonso, rimanendo invece sullo sport, era il più giovane campione di Formula 1, per un po' di ricordi sportivi anche dell'anno in cui ci avete riportato voi con la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'oretta. Achille Lauro, questa intanto è Comuni Immortali.

0: poco alle 21 della sera, siete su R101 in questo sabato dell'Enjoy the Weekend. Ancora ciao, buona serata a tutti quanti voi, anche a te che ti sei appena collegato magari in questo istante dalla radio, dalla TV sul canale 67, dalla nostra applicazione da portare ovunque voi siate o dal nostro sito r101.it. Io sono Leonardo Regazzoni e tra poco in seconda ora si gioca, quindi arriva una domanda per voi di un ambito che scoprirete tra pochissimo dopo Fabri Fibra.
1: Sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

Azizam, Ed Sheeran su R101, l'Enjoy the Weekend come sempre in seconda ora, sono le 21:06. Una domanda per voi che diciamo dovete cercare di alla quale dovete cercare di dare e trovare una risposta corretta. La domanda di questa sera è: allora, era il 14 di luglio, quindi pochi giorni fa, eravamo in California e c'era questa inviata di un canale televisivo del luogo, una certa Rachel Menitoff, una ragazza sulla Trentina, che stava spiegando in diretta e raccontando un po' le condizioni meteo estremamente calde della zona e quindi un po' le previsioni del giorno e anche gli effetti un po' dannosi del caldo. A un certo punto è successo un qualcosa che poteva disturbarla, diciamo, profondamente durante il suo lavoro. Lei ha mantenuto una calma incredibile e è stata molto professionale. Proprio i suoi colleghi alla fine del collegamento hanno detto: è stata una vera professionista. Che cos'è successo secondo voi che poteva appunto metterla in difficoltà durante il suo servizio in onda? È un qualcosa che è capitato e che lei è stata molto brava a gestire non l'ha sconcentrata da quello che stava facendo. Come sempre, messaggi vocali, provateci, anche se non avete letto la notizia, anzi soprattutto se vi viene in mente qualcosa di simpatico e di verosimile con i vostri tentativi, al 331 80 90 101. Un bel messaggio vocale, che sentiamo la vostra voce, ci piace di più. Provate insomma a dirci che cosa è accaduto a questa reporter negli States.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bella voce Angelina Mango e anche quella di Marco Mengoni, Canto d'amore, la loro ultima canzone, ritrovata qui su R101, 21 e un quarto. Ciao ancora da parte mia, Leo, a tutti voi. Stiamo giocando, è accaduto in California, 4 giorni fa, questa inviata Rachel Menitoff stava raccontando un po' la situazione del caldo su una TV locale, quando è accaduto un qualcosa che poteva metterla in difficoltà. Lei ha gestito molto bene, da vera professionista, come hanno detto i suoi colleghi, la situazione. Vi stiamo chiedendo che cos'è accaduto che poteva disturbarla e l'ha disturbata durante il servizio, ma lei, diciamo, è stata molto calma, professionale, non ha perso la concentrazione.
2: Ciao, mentre stava facendo il suo servizio, purtroppo è stata azzannata da un cane.
1: Dicevamo prima, perché abbiamo preascoltato il messaggio, se fosse stata azzannata da un cane e non avesse, diciamo, battuto ciglio, sarebbe stata veramente disumana, un cyborg, perché ti viene da dire almeno aia se ti morde un cane. No, non era un cane, e altri tentativi, leggo per esempio quello di Patrizia che dice che secondo lei è stata colpita da un escremento di un uccello che le volava sopra, non è nemmeno quello, ma avrebbe fatto molto ridere. Poi ci sono tanti altri tentativi che leggiamo tra poco e aspettiamo anche il vostro, se non vi siete ancora uniti in questo spazio. Nota vocale 331 80 90 101 è il numero, e diteci proprio che cos'è accaduto secondo voi.

0: Una delle più famose e belle personalmente di Post Malone si intitola Chemical su R101. Buona serata, tra poco torniamo ai vostri tentativi nel momento del gioco e quello che è capitato a questa giornalista durante un collegamento TV.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 300 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
9: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
10: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
20: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
21: GWM, go with more.
22: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: cantante norvegese che è divenuta famosa in Europa anche grazie a questa canzone, Lene Marlin, Sitting Down Here, era il 1999 e l'abbiamo appena sentita su R101 in questo sabato 18 di luglio nell'Enjoy the Weekend, che è il nome del programma, che diciamo ha questo nome anche perché si spera insieme di riuscire a godersi un po' il fine settimana. Io sono Leo e ci siete tanti, ci sono tanti di voi che hanno provato a dare la risposta nel momento del gioco di questa sera. In California una inviata di questa di questo canale televisivo stava facendo un servizio spiegando un po' le condizioni meteo e gli effetti del grande caldo sulla zona. A un certo punto è successo un qualcosa che poteva metterla in difficoltà, qualcosa di strano che ha colpito molto la gente a casa e anche i suoi colleghi in studio. Lei ha mantenuto la massima professionalità e appunto ha continuato il suo lavoro. Che cos'è accaduto secondo voi?
1: Ciao, siamo Ilaria e Piero da Caltanissetta. Secondo noi la giornalista è stata spruzzata da un bambino che giocava con una pistola d'acqua.
0: Beh, a tema, visto il grande caldo di cui stava parlando, poteva essere anche realistico come tentativo. Mi piace anche un amico che non si firma, che dice: ciao, è stata aggredita da un gruppo di cinghiali in città mentre si è in servizio. Sarebbe stato bellissimo, nel senso che divertente, ovviamente non sarebbe stato il massimo per lei. E sentiamo un altro.
2: Sara e Francesca, per noi le è saltato in braccio un gatto.
0: Beh dai, ma questo sarebbe stato carino, poteva mettersi ad accarezzare in onda, non è che diventava tanto fastidiosa come situazione. Riprovateci, non ci siamo ancora, avete ancora un paio di minuti per dare quella giusta al 331 80 90 101.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E quanta vita Olly ha attraversato dopo questa canzone, che è quella che gli ha dato anche successo a livello nazionale, vinceva Sanremo. Così, balorda nostalgia su R101, e stiamo per dare la risposta giusta anche alla domanda di questa sera. La ripeto al volo per chi magari ha appena acceso la radio: siamo in California, questa ragazza inviata di un canale televisivo stava facendo un servizio parlando del meteo e del caldo estremo della zona. A un certo punto è accaduto un qualcosa che l'ha messa un po' in difficoltà, o comunque che poteva metterla in difficoltà. Lei in realtà ha mantenuto una grande professionalità, e tanto da ricevere anche i complimenti dei suoi colleghi. Cos'è accaduto?
2: Buonasera, secondo me dal caldo le si è attaccata la suola della scarpa all'asfalto e non riusciva più a staccarsi.
1: Cioè, non poteva muoversi, era immobilizzata durante il servizio, e però ci ha pensato dopo. Bello come tentativo, mi piace, ma non è giusto.
3: È successo che mentre stava facendo il servizio un insetto le è entrata nella camicia.
1: Un insetto gli è entrato nella camicia, vediamo.
4: Aveva uno scarafaggio che le passava sul corpo. Ciao Luca.
1: È già il secondo che va in questa direzione, sentiamo l'altro.
5: Ciao, sono Ivan. Praticamente le è salita una schifosissima blatta addosso, camminandole un po' sul petto fino a posarsi fino al microfono, ma lei non si è scomposta, non ha battuto ciglio minimamente.
1: Bravi amici, è la risposta giusta, è proprio una blatta, uno scarafaggio anche bello grande che le si è proprio posata in realtà in zona seno, prima sul braccio, spalla e poi seno. Lei non si capisce se non se n'è accorta o ha una sensibilità della pelle molto bassa, oppure proprio era concentrata su quello che stava dicendo. Si spengono le telecamere, finisce il servizio e poi lei, schifata, fa un passo indietro come per cacciarla via. Però insomma ha ricevuto i complimenti di tutto perché è stata molto molto professionale. Musica nuova che arriva, Karol G, Manu Chao, questa è Viajando por el Mundo.
6: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: E il ritmo di Manu Chao, questa bella atmosfera di questa canzone, c'è anche Karol G, Viajando por el mundo, si intitola così, tra poco ci fate voi viaggiare perché la canzone la richiedete voi.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Disturbi intestino agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza! Moda, sport, beauty! Fino al 70% sui tuoi brand preferiti! Su Zalando.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: C'è una canzone scelta da voi che stiamo per ascoltare su R101, è quella che ti fa stare bene, e al 331 80 90 101 tra i tanti messaggi ne abbiamo scelto uno scritto di Gianni da Crema che ci riporta indietro nel tempo, era il 1989, l'album è Disintegration, ha scelto la canzone Lullaby dei Cure, meravigliosa, che sentite già in sottofondo, canzone che ti fa stare bene.

Che bella canzone che avete richiesto i The Cure, Lullaby su R101. Una volta all'ora scegliete voi la musica da ascoltare e questo spazio si chiama Canzone che ti fa stare bene, pronti a scoprirne e a raccoglierne altre che richiedete voi, sempre con un messaggio al 331 80 90 101. In tutto ciò la prossima ora la dedichiamo a un po' i racconti della serata, quindi se volete già magari iniziare raccontandoci un pochino come state concludendo questo sabato, come avete passato la giornata e proprio dove siete in questo momento, noi vi aspettiamo e chiudiamo con tre canzoni una dopo l'altra, questa iconica, devo dire, Macklemore, Once insieme Thrift Shop su R101.

quasi le 22 del nostro sabato dell'Enjoy the Weekend qui su R101. Poco fa c'era Samurai J e la sua Flamenco Paranoia, e quest'ora che ci porterà alle 23 nell'Enjoy the Weekend appunto con me, Leonardo Regazzoni, la passeremo un po' scoprendo la vostra serata, se siete magari in macchina sotto l'acqua, perché nel frattempo in zona Milano è venuto per un po' una forte grandinata, o se magari ci state ascoltando in relax da casa, o se siete tra quelli che lavorano anche il sabato sera.

0: Smith con Diamonds qui su R101 nel nostro sabato. Buona serata e buon weekend. Sam Smith che manca dall'Italia dal 2024, era al Lucca Summer Festival di quell'anno, lo aspettiamo ovviamente in futuro, non si sa ancora esattamente la data. Tra un'oretta inizierà anche la finale terzo quarto posto di calcio, Francia-Inghilterra, vi aggiorneremo poi nel corso della serata e abbiamo già un amico che apre le danze di questo spazio un po' dedicato ai vostri racconti del sabato sera.
1: Ritornando al discorso di prima dell'Odissea, oggi è sabato e lavoro. Ciao Andrea da Modica.
0: Andre, sei secondo me in buona compagnia. Sì, parlavamo di Odissea perché in prima ora abbiamo parlato del film di Christopher Nolan, appena uscito, proprio a tema Odissea, e da lì in poi abbiamo chiacchierato sulla vostra Odissea, quindi un vostro viaggio che non finiva più, o un'esperienza che è stata un po' faticosa e che ci avete raccontato. Ovviamente lavorare di sabato è un po' un'Odissea per tanti, quindi se magari siete al lavoro, volete un po' sfogarvi, volete raccontarci come state affrontando questa serata, potete farlo. C'è chi invece magari è nel mood opposto e sta uscendo a bere qualcosa con amici, appena finito di cenare con qualcosa di buono. C'è chi si sta spostando in macchina magari per raggiungere una meta dove passare la domenica o dove passare un po' di giorni per le ferie, visto che siamo comunque a luglio inoltrato, o magari c'è qualcuno che ha scelto quest'ora per allenarsi, visto che fa un po' meno caldo, che sia palestra o che sia una corsa fuori casa con l'applicazione di R101. Raccontatecelo voi, la formula è il mio sabato sera prevede, e aspettiamo la vostra voce al 331 80 90 101. Merck & Cremon.

Loro sono un trio che uniscono un po' l'indie al rock e anche al pop alternativo. Temper City vengono da Israele e questa si chiama Self Aware. Hanno aperto anche concerti importanti, tra cui quello di Luis Capaldi alla fiera di Milano Live a poco fa, era fine giugno se non vado errato. A proposito di concerti, ci sono un po' di amici che ci stanno scrivendo dicendo del concerto dei Finlay a Mogliano Veneto. Purtroppo è venuto un po' d'acqua, quindi al momento insomma ci si deve un po' riparare dalla pioggia, però facciamo un saluto ai figli che si esibiscono lì, ce lo scrive Chiara da Mestre e tanti altri nostri amici. Saluto anche Marco e Graziano che stanno invece tornando in macchina dopo una giornata passata in Liguria a prendere sole, a fare il bagno come in tanti con questo caldo. Aspettiamo anche il vostro racconto al 331 80 90 101 con un bel vocale, ancora meglio, così sentiamo bene la vostra voce e anche come state.

0: Annalisa, la sua maschio qui su R101, lei che il 12 di giugno sarà a San Siro, quindi si sta preparando a questo grande avvenimento. La vostra serata ce la state raccontando, tra poco vi condividiamo con i vostri messaggi vocali.
1: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
2: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no.
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tracce di memoria Giorgia qui su R101, 22 e 26 minuti di questa nostra serata dell'Enjoy the Weekend che stiamo dedicando in quest'ora un po' ai vostri racconti, ai vostri spostamenti per chi è in macchina e non possono leggere. Cristina e Alessandro da Pavia, stiamo tornando da Lecco, abbiamo passato una giornata bellissima con i parenti e ritornando però c'è grandine nel milanese e ve lo confermavamo anche noi poco fa, c'è stata proprio un forte momento di grandine e di pioggia che in realtà poi si è conclusa in pochi minuti, quindi attualmente dovrebbe essere un po' più tranquillo, almeno qui nella zona di Milano e dintorni. Poi sentiamo un altro racconto.
1: Leo,
0: grande spampa,
1: questo sabato non è ancora finito perché io e il mio collega Albino stiamo arrivando accorato per l'ultima giornata di raccolta della settimana. Stasera c'è l'umido. Un abbraccio, Spampa Ludandrani.
0: Grande Spampa, qui Spampa è un grande ascoltatore, affezionato al tempo anche di Stories, che ci veniva a trovare spesso con la mano a Stories e ogni sera ci raccontava cosa stava, il tipo di raccolta indifferenziata che stava facendo quel giorno. Quindi magari c'era la sera dell'umido, la sera del vetro, la sera della carta e noi cercavamo di indovinare la serata cosa prevedeva quella determinata serata. Quindi ciao Spampa, è bello sentirti e siamo pronti a sentire anche tutti voi se volete unirvi con un bel vocale al 331 80 90 101 con la formula "il mio sabato sera prevede" e poi andate avanti voi. Maroon 5, intanto questa è Payphone.

0: Scrivile, i pinguini tattici nucleari. Scrivile, scemo su R101 alle 22:35 del nostro sabato. Tanti messaggi di persone in viaggio che stanno tornando magari da un sabato sera passato fuori città o da un sabato proprio giornata intera passata fuori città. Per esempio:
1: ciao, il nostro sabato sera prevede il ritorno verso Rapallo partendo da Spinga, quindi ci aspettano 4 ore e mezzo di viaggio. Bambini carichi, noi ancora di più, ascoltiamo voi e niente, ci divertiamo. Ciao!
0: Grandi ragazzi, e allora ascoltando noi ce ne metterete un po' di meno, dai, 3 e mezza, facciamo così, un compromesso. L'importante è comunque che vi ho sentito belli carichi, belli contenti. Saluto in tutto ciò anche Alessandra che ci sta ascoltando di ritorno da una giornata di lavoro anche in questo sabato, sta per entrare in casa in questo momento, divano, relax per tutta la serata, direi che te lo sei meritata alla grandissima. Intanto c'è la nuova canzone di Katy Perry uscita da poco e si intitola Watch It Burn qui su R101.

0: Eccola qui, Katy Perry su R101, anche lei parte del nostro sabato Watch It Burn, è il titolo della sua ultima canzone, 20 minuti alle 23 anche all'inizio della finale terzo quarto posto dei mondiali, e tra poco ne parliamo.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: A scegliere la musica qui su R101, quanto è bello questo spazio che si chiama Canzone che ti fa stare bene. Se avete un brano che vi ronza per la mente magari da questa mattina e che avete tanta voglia di ascoltare, di condividere con tutti quelli all'ascolto per ricordarvi in particolare un avvenimento, un'emozione, un ricordo del passato, siete nel posto giusto, potete farlo tutte le ore al 331 80 90 101 come in questo caso.
1: Alfonso da Verona, la canzone che mi fa stare bene, che mi ricorda quando ero giovane e avevo la piccola prima fidanzatina.
0: Molto per ricordarvi in particolare un avvenimento, un'emozione, un ricordo del passato, siete nel posto giusto, potete farlo tutte

0: Harmony, che bella questa canzone, i Beloved su R101, 1993, l'anno in cui ci avete riportato con questa bella armonia, riprendendo anche il titolo della canzone. Era l'anno che dava vita all'Unione Europea, che nasceva proprio il primo novembre del 93. La CBS, questa rete canale americano-statunitense, lanciava il David Letterman Show, questo famosissimo late night show, e Jurassic Park usciva al cinema, è il film di Steven Spielberg. Quindi, come sempre, non solo una canzone, ma tanti ricordi, tanti avvenimenti che capitavano l'anno proprio in questione. A proposito di ricordi, a proposito di musica, arriva Vasco. Questa è Come nelle favole.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

canzone migliore se non quella di Gaia, Bossa Nostra, ci porta alle 23 della sera di questo sabato. Siete su R101, ancora un'oretta insieme per arrivare alla mezzanotte nell'Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni. Ma Leo va bene, chiamiamoci come tra amici, abbreviato. Come state voi? Come sta andando questa serata e questo fine settimana? Un po' ce lo siamo raccontati poco fa, andiamo avanti con qualche racconto tra pochissimo, dopo aver ripreso la musica da Sia con Chandelier.

0: 101. Enjoy the music.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Mr. Rain, supereroi su R101, canzone che viene da un po' di Sanremo fa, ed era la scoperta un po' la scoperta e la rivelazione di quel festival di Sanremo. Da inizio all'ora delle 11 su R101, passate da 7 minuti qui nell'Enjoy the Weekend, neanche il tempo di dire che è iniziata Francia e Inghilterra, che è finale terzo quarto posto dei mondiali di quest'anno, che già l'Inghilterra vince 1-0, ha segnato Rice dopo pochi minuti. Quest'anno ne parlavamo un pochino, che ogni squadra presente ai mondiali ha una propria canzone da utilizzare, che può scegliere da mettere allo stadio al momento del gol. E l'Inghilterra è bello che ha una canzone di un gruppo italiano, cioè i Planet Funk, ed è questa qui, Chase the Sun. Quindi poco fa, quando insomma ha segnato Rice, lo stadio ha intonato questa canzone. Ne avevamo parlato un po' di giorni fa, secondo me è bello che ogni nazione può scegliere proprio la sua canzone da far suonare, da far sentire ai giocatori e anche a tutti i tifosi. Nel frattempo stiamo continuando anche ad ascoltare e a raccogliere un po' di vostri racconti della serata, di come state concludendo il sabato sera, per esempio.
1: Ma cosa può succedere? Oh no, una bella giornata, ventilata, tutto bene, ti prepari per la partita, Francia-Inghilterra, ti siedi magari sul divano, con un bel gin tonic, ascoltando magari in sottofondo R101, la TV si rompe, dove guardo la partita? Non esiste. Madonna, e cosa faccio adesso? Ciao Mattia da Trieste.
0: Mattia, è così, devi affrontare questa situazione, ma ti consolo, perché c'è gente che sta affrontando una situazione peggiore della tua. Pensate, gli 80.000 spettatori presenti all'ippodromo di San Siro anche oggi a Milano, magari venuti da tutta Italia o da in giro per il mondo, per il concerto di Bad Bunny, alle 21, dopo che lui aveva suonato sei canzoni, ha iniziato a grandinare e la grandine ha ferito anche tante persone presenti, hanno dovuto sospendere il concerto. Non si sa se riprenderà o se verrà insomma messa una data sostitutiva. Ovviamente la gente ci è rimasta particolarmente male, comprensibilmente, anche visto i prezzi di tanti posti presenti al concerto. Insomma, vabbè, speriamo si possa concludere per il meglio. Intanto arriva Alex Warren, la sua nuova canzone si intitola Passenger.

Uno dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè sembri molto triste per una ragazza così innamorata. Sicuramente tristi, e li capisco, deve essere veramente un po' una batosta. Ne parlavamo poco fa, i presenti al concerto di Bad Bunny, è venuto a piovere molto forte, ha grandinato e il concerto è stato interrotto. Li hanno proprio fatti evacuare, perché in realtà si stavano ferendo anche qualcuno presente, dato dalla grandine che cadeva dal cielo. Ovviamente i presenti hanno detto: insomma, ci aspettiamo che il concerto possa essere posticipato a domani, ma non si sa, c'è tanta gente che è venuta anche da lontano apposta, e quindi insomma non si sa. Spero si possa concludere tutto per il verso migliore. Magari qualcuno era presente, ci sta ascoltando adesso e ci può mandare brevemente un vocale per raccontarci la situazione. Intanto

0: Runaway, ci sono gli One Republic qui su R101. Ancora buon sabato, sperando abbiate passato una buona serata anche in compagnia nostra qui su R101. Abbiamo ancora un po' di tempo insieme per arrivare alla mezzanotte.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ostacoli del cuore, Elisa e Ligabue. Che bello ritrovare questa canzone qui su R101 nel nostro sabato sera. Gli ostacoli magari per andare ad ascoltare un artista del cuore, è il caso di chi questa sera era a San Siro, all'ippodromo, a vedere Bad Bunny, concerto interrotto dalla pioggia, e ce lo raccontano queste due amiche.
1: Ciao R101, siamo Giulia e Leonora, eravamo al concerto di Bad Bunny, siamo ora in macchina, siamo scappate, siamo completamente fradice. Per fortuna i signori dell'ambulanza ci hanno dato le coperte termiche. Cavolo. Perché era un delirio, tutti i chicchi di grandine che arrivavano addosso. Per fortuna siamo riusciti a ripararci nel bar noi, cavalcando.
2: Ora siamo sane salve però.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, piccola avventura che vi ricorderete comunque, e quelle robe che potete riraccontare, comunque eravate molto allegre, prese bene, di buon umore. Resta un po' la scocciatura, adesso si capirà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, cosa accadrà. Ecco, se daranno un rimborso o se invece rifaranno una data o se proprio niente, lui sei canzoni le ha fatte, questo è. Va bene, intanto arriva Alvaro Soler qui su R101 con la sua El Mismo Sol.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

R101, abbiamo raccontato poco fa tramite due amiche un po' la situazione del concerto di Bad Bunny, annullato o comunque meglio dire sospeso dopo sei canzoni per questa grandine improvvisa che sta diventando un'abitudine sempre più frequente purtroppo nelle estati torride, questa forte temporale, forte grandine. Intanto andando negli States, dove c'è Francia e Inghilterra, finale terzo quarto posto dei mondiali, 2-0 Inghilterra, quasi a fine primo tempo ha segnato Rice e Consa, quindi questo è il risultato. Irama intanto, questa è Cabana. Enjoy the music.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Questa è la serata di R101 che sta per finire tra poco con la vostra canzone, quella che ti fa stare bene tutte le ore verso il minuto 45. Vieni a trovarci in diretta.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare... Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi

realtà è già partita in sottofondo. Speriamo ti faccia dormire serenamente, sogni d'oro, come si dice. Moby e la sua Porcelain, l'anno era il 2000, tondo tondo, eh.

Moby con Porcelain, passare bene su R101. L'anno era il 2000, ci avete riportato lì con la vostra richiesta. Lui è artista e cantante americano. Sono andato a indagare sul perché si chiama in questo modo. Pensate, il suo nome d'arte, perché appunto il suo vero nome è Richard Melville Hall, è preso in omaggio dal suo prozio, lo scrittore Herman Melville, che è autore del romanzo Moby Dick. Quindi in omaggio al suo prozio ha scelto Moby come pseudonimo artistico musicale. In quell'anno, oltre a questa canzone, usciva al cinema Il Gladiatore. L'Italia partecipava al Sei Nazioni di rugby e per il calcio invece perdevamo purtroppo la finale di Euro 2000, e c'erano le Olimpiadi di Sydney proprio in quell'anno, nel 2000, oltre a tanti altri avvenimenti. Come sempre, una canzone e tanti tanti ricordi che piovono e che vengono a trovarci. Era l'ultima di questa sera. Da domani mattina, Fantastico Weekend di Raja riprende una volta tutte le ore, sempre con voi a richiederla. Intanto chiudiamo con un po' di musica e partiamo da Noemi e la sua Vuoto Aperto.

0: Buon vento, la buonanotte ce la danno Alfa e Jovanotti su R101 con la loro energia, con la loro positività. Chiudiamo per oggi, spero sia stato un buon weekend e un buon sabato. In realtà c'è tutta una domenica ancora da vivere e la commenteremo insieme domani a partire dalle 20, sempre con me Leonardo Regazzoni, sempre qui all'interno dell'Enjoy the Weekend. Grazie a Pari De Ausili in regia, una buonanotte a tutti quanti e ci si sente domani. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Al mattino un po' di nuvolosità su nord-est in Liguria. Cielo sereno, poco nuvoloso sul resto d'Italia. Nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali. In serata in spostamento sull'Emilia Romagna. Tempo soleggiato con solo qualche nuvola sui rilievi nel resto del paese. Temperature massime in contenuto calo al nord. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music. R101
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tony, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tony, non ci sono paragoni.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.